1980. È il primo ed unico successo commerciale del gruppo, raggiungendo il 13° posto delle classifiche inglesi. Il brano è pubblicato solo sulla compilation Substance, uscita nel 1988. Il celebre titolo è stato inciso come epitaffio sulla tomba di Ian Curtis. Questo è il testo di Love Will Tear Us Apart. Quando la routine colpisce forte e le ambizioni sono al minimo, e il rancore al massimo, tanto da non far crescere emozioni, e noi stiamo cambiando i nostri modi, prendendo strade diverse, allora l'amore ci farà pezzi, di nuovo. Perché la camera da letto è così fredda? Ti sei girata dall'altra parte? È il mio tempismo che è difettoso o il nostro rispetto agli scoccioli? Ma c'è ancora questa attrazione che abbiamo mantenuto nelle nostre vite. L'amore ci farà pezzi, di nuovo. Piangi nel sonno, tutti i miei fallimenti esposti. Ho un sapore in bocca e mentre la disperazione si impadronisce di me, è qualcosa di così buono che non può proprio funzionare, ma l'amore ci farà pezzi, di nuovo.

l'album vede la luce nel luglio del 1980 su etichetta Factory Records e viene considerato una pietra miliare della New Wave, considerato il punto compositivo più alto raggiunto dalla band. Questa è Isolation.

Heart and soul, cuore e anima. Istinti che possono ancora tradirci. Un viaggio che ci porta fino al sole. Senza anima e mirata alla distruzione. Una battaglia tra giusto e sbagliato. Prendi il mio posto alla resa del conti. Io osserverò con occhi pietosi. Chiederei umilmente perdono, una richiesta ben oltre mete. Cuore e anima, uno dei due brucerà. Un abisso che ride la creazione. Un circo completo con tutti gli idioti. Fondazioni che durarono per secoli, poi fatte a pezzi alle loro radici. Oltre a tutto questo buono c'è il terrore, la stretta di una mano mercenaria. Quando la ferocia cambia tutte le buone ragioni, non si può tornare indietro, nessuna ultima resistenza. Cuore e anima, una dei due brucerà. Esistenza, beh, che importa, esisto alle migliori condizioni che posso. Il passato è ora una parte del mio futuro, il presente è sfuggito di mano. Cuore e anima, uno dei due brucerà. Uno dei due brucerà. Uno dei due brucerà.

A ottobre del 1981 esce la bellissima raccolta Steel, un doppio LP uscito dopo la tragica dipartita di Ian Curtis. Il disco contiene materiale già edito in studio e alcuni brani inediti e una registrazione dal vivo. Questo è il testo di Exercise One. Quando guardi la vita da una strana nuova stanza, forse annegando presto, è questo l'inizio di tutto? Accendi la TV e spegni il battito. Allontanati da tutto, sta diventando troppo. Quando guardi la vita, decifrando le cicatrici, esattamente chi ha ingannato chi? Seduti immobili nelle loro auto, le luci sembrano luminose. Quando giungi fuori, è ora di un'ultima corsa, prima della fine di tutto. Questa è Exercise One.

Diversi anni dopo, nel 1988, un'altra raccolta intitolata Substance, una raccolta di singoli. Disco d'oro nel Regno Unito per le 100.000 copie vendute. Questa è Digital.

qualcuno porti via questi sogni che mi indicano un altro giorno. Un duello di personalità che allarga tutte le vere realtà che continuano a chiamarmi, dove le figure del passato si ergono alte e voci beffarde risuonano per le sale, una casa di preghiera imperialista, conquistadores che hanno preso la loro parte, che continuano a chiamarmi, Dead Souls.

The Peel Sessions è un album del 79, pubblicato nel 90. Contiene tracce struggenti ed importanti della band sotto l'etichetta Strange Fruit Records. Warsaw è stato l'album di debutto per quelli che poi diventeranno Joy Division, registrato a maggio 78 per la RCA Records e pubblicato nel 1994. La raccolta è composta da due parti. La prima costituita da quelle registrazioni che la band fece in studio il 3 e il 4 maggio del 78 e che costituì il nucleo del primo disco dei Joy Division, mentre la seconda parte è più propriamente punk, con le prime tracce in assoluto sotto il nome Warsaw. 350125, via! Ero lì nel backstage quando è arrivata la prima luce. Sono cresciuto come un bambino delle fate per vincere al primo giro. Posso vedere tutta la debolezza, posso individuare tutti i difetti. Bene, accetto tutte le prove di fede solo per attaccarvi alla gola. Ho bighellonato nella vostra colonna sonora per specchiare tutto ciò che avete fatto, per trovare il lato giusto della ragione, per uccidere le tre bugie per una. Riesco a vedere la nuda verità, posso vedere attraverso i vostri occhi. Tutto questo discorso non ha avuto alcun riscontro, nonostante quanto ci abbiamo provato. Posso ancora sentire i passi, vedo solo i muri. Sono scivolato nelle vostre trappole, senza sentire affatto. Vedo solo la contraddizione, ho dovuto rinunciare alla lotta, solo per vivere al passato, per far credere che avevate ragione. Warsaw.

Dopo la morte di Ian Curtis, i restanti tre Joy Division, a cui si aggiunge il tastierista Gillian Gilbert, continuano il loro percorso musicale e cambiano il nome in New Order. Dopo il primo modesto lavoro dell'81, Movement, con le atmosfere dark dei Joy Division, con Power, Corruption and Lies del 1983, optano per un convenzionale dance pop, fino a Republic, uscito nel 1993, anno che vede lo scioglimento della band. Si riunisce nel 1998 e nel 2001 pubblica Get Ready, a cui faranno seguito altri album, fino all'ultimo, uscito nel 2015, Music Complete, musicalmente molto lontano dagli esordi.

0: see it.
1: The Very Rock and Roll Station. RadioTalkTalk.it.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche, buon ascolto.
1: L'appuntamento con la grande musica è Music Enjoy, ogni venerdì alle 18 e in replica la domenica alle 23.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
1: Radio Talpa con Antirugine. Con Antirugine.
2: Con Antirugine.
1: Radio Talpa.
3: Morino Gaudenzi.
1: Con Antirugine.
3: Musica dei miei viaggi reali ed immaginari.

0: Avete ascoltato
1: Radio Talpa con Antirugine. Con Antirugine.
2: Con Antirugine.
1: Radio Talpa.
0: Morino Gaudenzi.
1: Con Antirugine.
0: Musica dei miei viaggi reali ed immaginari.

Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche, buon ascolto.

Ciao a tutti e ben ritrovati cari amici di Radio Talpa. Qui è Magno DJ che vi parla e non vi nascondo un po' di emozione dopo tanto tempo di fermo dalla radio. Comunque state ascoltando la nuovissima trasmissione X Generation. In questa prima puntata, che sarà più che altro una prefazione di quello che sarà il programma in sé, cioè una scatola dei ricordi della mia generazione, dedicata non solo ai più nostalgici che l'hanno vissuta, ma anche a quelli della generazione Z che vogliono conoscere come eravamo e come vivavamo senza tecnologia, senza social, senza telefonini che oggi sono sicuramente indispensabili per la vita di tutti i giorni. Detto questo, vorrei lanciare la prima canzone di oggi, che un po' si immedesima con gli argomenti della trasmissione, ovvero Gli anni degli 883.

Sicuramente questa canzone riaccende gli spiriti, gli animi, ma soprattutto i ricordi, perché descrive molto bene quello che era la vita negli anni 90 e negli anni 80, una vita fatta di amicizie, di aggregazione, di compagnia, appunto, come lo descrive nella canzone. La compagnia era il fulcro un po' della vita sociale, perché non esistevano social, telefonini, anzi i telefonini sono arrivati solamente alla fine degli anni 90 con l'avvento delle SIM ricaricabili. Prima il telefonino era una cosa solamente per i più benestanti, mentre comunque appunto quella volta, se si voleva conoscere, avere una vita sociale, ci si doveva incontrare fisicamente. Ogni compagnia aveva il suo punto di ritrovo, che poteva essere il bar, sicuramente il luogo più gettonato, ma anche la sala giochi, la piazza o il parchetto, a seconda della tipologia di amicizie e degli interessi che si avevano in comune. E lì ci si incontrava e si passavano varie ore, non 5 minuti, ma molto tempo assieme, parlando del più, del meno, di tutto a 360 gradi, quello che oggi hanno preso appunto il posto i social. Ma adesso vi mando avanti con il secondo brano di oggi, che voglio farvi ascoltare, i Green Day con Basket Case.

Come ho già detto, le compagnie e le amicizie erano valori molto importanti nella mia generazione. Le amicizie erano le persone con cui si passava più tempo al di fuori della sfera familiare, anzi, molte volte si passava più tempo, con gli amici che con la propria famiglia. E questa cosa, crescendo, ci coinvolgeva sempre di più. E una delle prime tappe di questo percorso era appunto l'arrivo dei 14 anni, perché a quell'età potevi guidare il motorino, lo scooter, non come adesso che serve il patentino, bastava raggiungere l'età giusta. E questa era una cosa che ci coinvolgeva molto, diciamo che era il giocattolo, ci appassionava. Soprattutto una cosa che ci divertiva molto fare era elaborarli, come dicevamo noi, truccarli. Questa era una cosa che proprio nella nostra zona lo facevano tutti i ragazzini, cioè tutti almeno avevano la marmitta truccata al proprio mezzo. E si faceva dopo, se ci lasciavi prendere la mano, si faceva gara a chi lo truccava di più, a chi elaborava di più lo scooter, poi lo si personalizzava anche. Era molto fai da te la cosa, non è che ci si andava dai meccanici. Come dicevo, appunto, era un gioco soprattutto. E una di queste cose che mi ricordo che aggregava molte compagnie era il pistino. E il pistino era, diciamo, un percorso stradale, ovviamente illegale, che adesso sarebbe proprio da galera fare delle cose del genere, dove ci si riuniva con tutte le compagnie della zona, cioè non solo di Cattolica, ma anche delle città vicine, di Gabice, di San Giovanni, anche di Tavuglia, di Morciano, di Misano. E da noi il pistino era nella zona industriale di San Giovanni, fatto all'interno di due parcheggi, e lì ci si incontrava tutti, ma sul presto, non è che ci si andava tardi, già alle 9 di sera c'era gente al pistino, e si andava lì tutti col suo motorino, col proprio motorino in mostra, bello lucido, sembrava di andare in uno showroom, all'aperto. E poi si gareggiava, ma la cosa più divertente che era era quello che si aspettava, ovviamente, l'arrivo dei carabinieri, perché quello che facevamo era illegale, e da lì si faceva la fuga. Era la cosa che dava l'adrenalina, era scappare dai carabinieri col motorino. Poi magari qualcuno lo beccavano, e poi c'era ovviamente il sequestro del mezzo. Quella volta era di 30 giorni, e se avevi il motorino elaborato, poi dopo potevano esserci anche delle sanzioni più gravi. Però diciamo che era uno dei passatempi favoriti della mia generazione. E adesso vi mando avanti con il terzo brano di oggi, che sono gli Oasis con Wonderwall.

Eccoci di nuovo qui, sempre con la trasmissione X Generation. Si stava parlando di quello che si faceva da ragazzini della mia generazione. Come dicevo, con l'arrivo degli scooter nelle compagnie, oltre allo svago, aumentava appunto l'autonomia e non è che c'era soltanto come divertimento il pistino. Un'altra cosa che ci piaceva fare molto erano le scampagnate, i picnic. Ecco, il picnic era una cosa che era un rito, specialmente in alcune date, che era, diciamo, il lunedì di Pasquetta, il 25 aprile e il 1° maggio. In quelle date lì il picnic si doveva fare comunque, era un'istituzione, e in qualsiasi condizione atmosferiche, che c'era sole, pioggia, vento, che era freddo, quello che era, il picnic si doveva fare. E si andava il giorno prima a fare la spesa per prendere quello che avremmo mangiato, comunque pranzo al sacco, magari delle volte degli eventi un po' più importanti, si andava a prendere proprio la carne e si portava dietro il fuocone e si partiva la mattina presto, comunque non si andava tanto lontano. E si andava nelle colline qua intorno, che poteva essere Saludecchio, Montefiore, Gemmano. Delle volte siamo arrivati anche in Carpegna e quando si cercava un campo, ovviamente senza che c'erano delle coltivazioni, dei campi liberi, ci si stendeva lì con le coperte e si passava tutto il giorno interamente al casseggio, proprio a non fare niente. Magari si portava dietro una palla, si faceva una partitella, si mangiava. E si stava tutto il giorno praticamente in un campo senza telefonini, senza social, e magari si portava dietro la macchina fotografica, si faceva qualche foto, ma oltre a quello niente di più. E la musica, ovviamente, si portava dietro lo stereo e si ascoltava la musica. Altre cose che facevamo sempre in quell'epoca con i motorini, erano i giri per le fiere di paese che c'erano. Una di quelle che mi ricordo molto bene era quando c'era la fiera di San Gregorio, che anche lì, indipendentemente se c'era il sole, pioggia, quello che era, si andava lo stesso a San Gregorio, a Morciano. E lì si radunavano un po' tutte le compagnie della zona, era bello perché comunque arrivavano da tutte le città intorno, anche da Riccione, da Rimini, da tutte le colline, e quindi era un modo per fare nuove amicizie e conoscere più persone, appunto. E delle volte magari si trovava anche spesso da litigare, ovviamente per i soliti discorsi delle ragazze, della lotta per avere le ragazze. E adesso andiamo avanti con la prossima canzone dei Litfiba è Lacio Drone.

Bellissima canzone dei Litfiba, che tante volte è stata la colonna sonora dei nostri picnic. Ma andiamo avanti con la trasmissione di X Generation. Un'altra cosa che mi piace ricordare, che ci aggregava molto, che ci appassionava e che a me è rimasta veramente tanto nel cuore, sono stati i primi festini che organizzavamo in casa, delle volte nella soffitta da me, altre volte nel garage di un amico. E ci mettevamo anche delle settimane per fare i preparativi, perché comunque avevamo un budget molto limitato, anzi molte volte non avevamo un budget, si faceva la colletta per quello che serviva, per il bere e per fare un po' di atmosfera, si coloravano le lampadine con i colori a tempera, l'impianto musicale era lo stereo che si trovava in casa. E il giradischi, e da lì è nata un po' la passione anche per il DJ. Eravamo due o tre amici che ci giravamo la console a tempo, così per ognuno dare il proprio spazio poi di poter ballare e divertirsi. C'era chi si improvvisava come barista, e comunque erano feste che eravamo 10-15 persone al massimo, non di più, e comunque il divertimento era sempre assicurato. Poi dopo, crescendo un po', abbiamo iniziato a frequentare i locali da ballo, perché comunque aumentava anche il numero delle persone, in casa diventava quasi difficile, magari i genitori non davano neanche più permesso di poter fare le feste in casa, perché comunque disturbavamo la quiete, diciamo. E quindi uno dei primi locali che abbiamo iniziato a frequentare è stata l'Onirica qui a Cattolica, che è un locale storico che ora non esiste più, che prima di Onirica si chiamava Champagne, e comunque era aperto la domenica pomeriggio e noi andavamo lì. Ma dopo non è che c'era solo quello, qui in zona c'erano anche altri locali, ad esempio c'era il Savioli, mi ricordo a Riccione, il Colosseo a Montecchio, il Cantiere a Misano Monte, e queste erano le nostre domeniche pomeriggio. Ma andiamo avanti con la musica. E adesso vi faccio ascoltare una canzone che andava molto in moda, specialmente dopo la metà degli anni 90, degli Underworld, Born Sleepy.

Bellissimo pezzo degli Underworld, è diventato molto famoso non solo per essere stata la colonna sonora del film Trainspotting, ma perché veniva utilizzato molto anche nelle discoteche, come ad esempio al Cocorico di Riccione. Ma continuando a parlare dei luoghi che frequentavamo e dei punti di ritrovo, un altro posto era la sala giochi. Di sala giochi una volta ce n'erano tante a Cattolica, decine, ora se ne contano veramente pochissime, e soprattutto i games che si trovano all'interno erano veramente diversi. Oltre ad esserci i classici flipper, biliardini, tavoli da biliardo, c'erano molti mobiletti con le leve e i bottoni, i classici arcade, che si passava veramente svariate ore con questi giochi e a divertirsi con gli amici. In alternativa, per spendere meno soldi, si poteva comunque giocare con quei primitivi computer che avevamo in casa, molto diversi dalle console odierne, come ad esempio il Commodore 64 o l'Amiga 500. Io mi ricordo che col Commodore 64 veramente era un'odissea caricare il gioco, e avevi la cassettina che la mettevi all'interno del suo lettore, ci voleva non so quanto tempo, 10-15 minuti solamente per caricare il game, e poi tante volte partiva, poi si bloccava, dovevi ricominciare, ma poi quando potevi finalmente giocare era veramente quella volta uno spasso. E io mi ricordo che avevamo un gioco del calcio, mi sembra Micro Sensible Soccer, che con gli amici, specialmente nel periodo di USA 94, ci divertivamo a fare il campionato del mondo tra di noi, e così passavamo intere giornate davanti alla televisione, perché non avevamo neanche i monitor, si collegava direttamente alla TV, e via che si partiva a tutto andare tutto il pomeriggio e non te ne rendevi neanche conto. Questo era un po', diciamo, il nostro passatempo, uno dei nostri favoriti. Ne avevamo tanti, ovviamente molto diversi da quelli attuali, dove i giochi si gioca in linea con altre persone, lì dovevi essere per forza presente se volevi giocare uno contro uno. Ma adesso andiamo avanti con un altro pezzo musicale, e vi faccio ascoltare Jovanotti con L'ombelico del mondo.

purtroppo siamo arrivati in via di chiusura e ci sarebbe sicuramente tanto altro da parlare, ma come dicevo all'inizio, questa prima puntata o puntata zero è soltanto una prefazione di come si svilupperanno i prossimi episodi. Ovviamente ci saranno più approfondimenti in generale, cercando di prendere ogni singolo caso come moda, tendenze, games, film, personaggi pubblici, in modo da approfondire un po' più l'argomento, di riscoprirlo, di rispolverarlo dopo tanti anni nei cassetti, nei contenitori. Un saluto a tutti e ci sentiamo mercoledì prossimo dalle 18 alle 19, sempre su Radio Talpa. Un saluto a tutti, cari amici che ci hanno ascoltato. Ciao!

Chow. Say alas cultodi, Avatar. Selection di musica, a thema, by Maurizio Castelvetro. Everyday su Radio Talpaz, dalla 8, fino alla 9.

0: heat.
1: Has been intense.
0: Plastic objects like salt.

0: Bentrovati a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente in onda tutti i giorni con le sue novità discografiche, novità di ogni genere musicale, non ci sono preclusioni di genere e anche oggi ne abbiamo di belle da ascoltare. Tra poco partiamo con gli ascolti, subito ad aprire un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1984.

Alpha Minute, i Matt Bianco oggi aprono la musica con questo brano storico che ci ha riportato nel 1984. Siamo alla novità, al primo ascolto, un incontro, quello di Luca Flame con la voce Disney Camille Cabaltera, o Cabaltera, adesso forse ho sbagliato, comunque il singolo che hanno realizzato insieme si chiama Ansia, novità al primo ascolto, Aura Musica.

0: L'intervista. Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano a Milano. Andiamo a fare una chiacchierata con Silvia. Amore digitale è il titolo del suo singolo. Ciao Silvia, ben trovata.
1: Ciao a tutti, ben trovato. Grazie per avermi invitata in questo format.
0: Allora,
1: sono davvero contenta.
0: È il tuo primo singolo questo?
1: Eh sì, infatti sono super emozionata.
0: Come arrivi a questa pubblicazione? Raccontaci, presentiamo
1: allora,
0: Silvia.
1: Partiamo dal principio, diciamo che io ho sempre amato cantare, ho studiato canto sin da quando ero piccola, ma non avevo mai pensato di fare, diciamo, la cantante, ecco, nella vita. Diciamo che della voce comunque ne ho fatto il mio lavoro. E questa esperienza è nata perché facendo appunto spettacolo quest'inverno io ho partecipato a un programma andato in onda su Rai 1 e dove interpretavo Sabrina Salerno e cantavo Boys.
0: Ok.
1: Diciamo, non una canzone proprio nella mia tonalità, nella mia vocalità, però comunque assomigliandoci molto fisicamente è nata questa esperienza. E proprio in questo contesto Matteo Bonsanto, uno degli autori di Amore Digitale insieme a Daniele Piovani, mi ha chiamato perché mi ha vista appunto sul palco e ha notato qualcosa, ha, diciamo, captato la mia energia, la mia, come anche ha definito lui, presenza scenica, e ha avuto l'ispirazione per questo singolo.
0: Perché realizzare
1: che è Amore
0: questo
1: Digitale.
0: Singolo? Ecco, mi incuriosisce il fatto che tu dici già io lavoravo anche con la voce, diciamo,
1: ecco, io...
0: oltre al di fuori della musica naturalmente, no? Cosa fai?
1: Beh, perché io faccio la conduttrice,
0: sì.
1: Quindi sono un'intrattenitrice, quindi per questo dico il fatto della mia voce.
0: Beh,
1: una...
0: questa cosa va, la musica, il fatto che hai interpretato Boys, tutte queste sono tante cose che vanno ad arricchire il tuo bagaglio.
1: Il mio curriculum,
0: certo. Come no, ma poi, cioè, sai, conto è fare la conduttrice e limitarsi a presentare. Quando uno inizia a saper cantare, a fare diverse cose, diventa più interessante.
1: Diventa un personaggio, esatto, più completo a 360 gradi, perché comunque avendo anche questa, diciamo, dote, o comunque chiamiamola capacità, è bello,
0: certo,
1: poterla anche
0: sfruttare,
1: arrivare agli altri.
0: Certo.
1: Dicevo, anche per questo quando ho sentito la prima volta Amore Digitale, e a parte il fatto che mi sono completamente immedesimata nel testo, nella storia, perché comunque è super attuale, perché Amore Digitale parla degli amori al giorno d'oggi con i social network,
0: sì.
1: Quindi amori fatti di promesse mai mantenute, di incontri mai avvenuti, di amori che non riescono a concretizzarsi, perché al giorno d'oggi i giovani, secondo me, hanno paura ad affrontare l'amore, di vivere le storie proprio dal vivo, perché ci si rifugia dietro i telefoni, perché è molto più facile.
0: Silvia, chi ti cerca in rete, come ti trova?
1: Io mi chiamo Silvia Signore.
0: Silvia Signore, poi vedo che però nel nome d'arte Silvia con la Y, la prima I.
1: Con la prima Y,
0: esatto,
1: sì.
0: Ecco.
1: È stata una scelta così per uscire, perché diciamo Silvia è un po' il mio alter ego, no?
0: Sì.
1: E, che va un po' in contrapposizione a quella che poi Silvia Signore è nella realtà, e quindi anche per questo l'idea di avere un altro nome, come se fosse proprio un'altra parte del mio essere.
0: Un'altra parte,
1: esatto, esatto.
0: Grazie per essere stata Ora Musica.
1: Grazie mille a tutti voi e a tutti gli amici di Ora Musica.

0: Mare, mare, mare, mare, mare, amore digitale. Questo è il singolo di Silvia, oggi nostra ospite nello spazio interviste di Ora.
1: Radiotalpa.it, selezione per te le migliori musiche.

Ma tu ci pensi mai che saremo gli ultimi a guardare le lucciole? E forse questo pensiero non ci basterà a viverci questo momento. In questo mondo di plastica, di treni che aspetto, senza biglietto, di cabine e telefoni che restano vuoti, non avrò.

0: buono io, ma forse tu no.
1: Forse tu no. Questa è la canzone di Chiara Nikita, novità della scorsa settimana qui a Ora Musica, ora inserita in programmazione. Tra le novità della scorsa settimana anche la nuova canzone di Mirko Colombari.

life. Now it's time we laugh in the kitchen. Spaghetti a mezzanotte, un discorso tira l'altro, poi l'alba ci sorprende.

My Lovely Geisha, Mirko Colombari con il suo nuovo singolo ad alta rotazione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. E anche questa settimana ad alta rotazione c'è lei, Francesca Gallo, Leggera. Potremmo

0: io.
1: Se proprio mi immagino il mondo,
2: preciso per come mi piace,
0: è un posto in cui non mi nascondo.
3: E fa rima con pace.
0: E allora?
1: Perché non vi rimettete a fare la pace?
3: Non è che forse
4: vi siete dimenticati come si fa?
5: Ah, si sono dimenticati.
0: Si sono dimenticate.
6: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: Buona musica, novità al primo ascolto per Cecilia La Rosa. Il singolo che abbiamo ascoltato era Più forte di te.
1: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
0: Angolo dei ricordi di Ora Musica. Oggi c'è Vasco.

il Blasco Aura Musica con Vivere una favola, grande classicone dall'album C'è chi dice no. Il popolo di Vasco nel frattempo è già in super attesa per il Giubileo 2027 a Roma, 10 concerti, 550.000 persone, che diventeranno molto probabilmente di più perché si parla di aggiungere dei biglietti, visto che quelli in vendita sono andati a ruba nel giro di mezz'ora. Del resto il popolo del Blasco non finisce mai di stupire. Aura Musica, spazio alle nostre promozioni, adesso con Solo Benny.

Ti ricordi di me? La vita ci allontana, ti sembra una cosa strana chiedere così cosa è rimasto dentro di te. Dici pezzo di me, non mi fermo perché non sai quanto sangue ci hanno prelevato. Chissà dove è finito e cosa ci hanno fatto. Siamo tutti nella stessa barca.

Mille bugie, questo è il nuovo singolo di Mietta, Mietta che è tornata con questo nuovo brano e un album addirittura, perché è uscita la tracklist di questo album che si chiama Per avere me, dove appunto ci sono Mille bugie, c'è anche Milano dove mi sono persa, altro singolo che avevamo avuto modo di presentare qui a Ora Musica. Di Mille bugie tra l'altro c'è anche una versione completamente acustica. Novità al primo ascolto per Donatello Ciullo. Cielo.

0: ritmo regheggiante per Donatello Ciullo quest'estate, eh? Il suo singolo si chiama Gaia ha paura, novità al primo ascolto. Chiudo la puntata con un'altra novità per Marco Sentieri, Ho perso la testa.
1: Wow Marco, ha già fatto una macella, ieri sera si è imbasciuto, ha già messo a fare uscire una vicinaria, mi ha bloccato, si è ingazzato, si è...

0: Qualcuno lo ricorderà a Sanremo nel 2019, Sanremo Giovani, con Billy Blue, brano che era dedicato al tema del bullismo. Poi ha fatto anche altre cose, tra l'altro lui aveva partecipato anche a X Factor Romania, prima ancora di Sanremo. Questo è il nuovo singolo, Perso la testa, Marco Sentieri, novità al primo ascolto di oggi per chiudere la puntata di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che torna naturalmente domani alla stessa ora. Se vogliamo trovarci, vi segnalo la pagina Facebook di Ora Musica e il mio profilo Instagram Riccardo Pellegrini tutto attaccato. In radio domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa. Quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro,

vengo da te, ma il treno nei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino tra l'oleandro.

le tue rose non c'è leone chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Ma il treno

0: Quando il tramonto accende i vicoli, il borgo si trasforma in musica. Arriva Monbaroccio Soul Village, due giorni di festival, il 30 e 31 luglio, nel suggestivo centro storico di Monbaroccio. Sul palco, due protagonisti internazionali del soul, Leon Bill il 30 e Tornetta Davis il 31, con le band locali Red and the Bluesers e Soul Fix a scaldare le serate. Ma il festival è anche musica diffusa. Nel tardo pomeriggio, esibizioni itineranti tra piazze, botteghe e angoli segreti per vivere il borgo al ritmo di soul. Vivi l'esperienza, scopri Monbaroccio in musica, biglietti e programma sul sito del festival. Radio Talpa è media partner dell'evento. Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Nuda, sei semplice come una delle tue mani, liscia, terrestre, minima, rotonda, trasparente. Hai linee di luna, sentieri di mela. Nuda, sei delicata come il grano nudo. Nuda, sei azzurra come la notte a Cuba. Hai rampicanti stelle fra i tuoi capelli. Nuda, sei enorme e gialla, come l'estate in una chiesa d'oro. Nuda, sei piccola come una delle tue unghie, curva, sottile, rosea, finché nasce il giorno e t'addentri nel sotterraneo del mondo, come in una lunga galleria di vestiti e di lavori. La tua chiarezza si spegne, si veste, si sfoglia e di nuovo torna a essere una mano nuda.

Se riesci a conservare il controllo quando tutti intorno a te lo perdono e te ne fanno una colpa, se riesci ad aver fiducia in te quando tutti ne dubitano, ma anche a tener conto del dubbio, se riesci ad aspettare e non stancarti di aspettare, o se mentono a tuo riguardo a non ricambiare in menzogne, o se ti odiano a non lasciarti prendere dall'odio e tuttavia a non sembrare troppo buono e a non parlare troppo saggio, se riesci a sognare e a non fare del sogno il tuo padrone, se riesci a pensare e a non fare del pensiero il tuo scopo, se riesci a far fronte al trionfo e alla rovina e trattare allo stesso modo quei due impostori, se riesci a sopportare di udire la verità che hai detto, distorta dai furfanti per ingannare gli sciocchi, o a contemplare le cose cui hai dedicato la vita infrante e piegarti a ricostruirle con strumenti logori, se riesci a fare un mucchio di tutte le tue vincite e rischiarle in un colpo solo a testa e croce, e perdere e ricominciare di nuovo dal principio e non dire una parola sulla perdita, se riesci a costringere cuore, tendini e nervi a servire al tuo scopo quando sono da tempo sfiniti, e a tener duro quando in te non resta altro tranne la volontà che dice loro: tieni duro. Se riesci a parlare con la folla e a conservare la tua virtù, e a camminare con i re senza perdere il contatto con la gente, se non riesce a ferirti il nemico né l'amico più caro, se tutti contano per te ma nessuno troppo, se riesci ad occupare il minuto inesorabile dando valore ad ogni minuto che passa, tua è la terra e tutto ciò che è in essa, e quel che è di più, sei un uomo, figlio mio.

tu dammi mille baci. Viviamo, mia lesbia, e amiamo. E ogni mormorio perfido dei vecchi valga per noi la più vile moneta. Il giorno può morire e poi risorgere, ma quando muore il nostro breve giorno, una notte infinita dormiremo. Tu dammi mille baci e quindicento, poi dammene altri mille e quindicento, quindi mille continui e quindicento. E quando poi saranno mille e mille, nasconderemo il loro vero numero, che non getti il malocchio l'invidioso per un numero di baci così alto.

Nella torre il silenzio era già alto. Sussurravano i pioppi del rio Salto. I cavalli normanni alle loro poste frangean la biada con rumor di croste. Là, in fondo, la cavalla era selvaggia, nata tra i pini sulla salsa spiaggia, che nelle froge avea del mar gli spruzzi ancora e gli urli negli orecchi aguzzi. Con sulla greppia un gomito da essa era mia madre e le dicea sommessa: «O cavallina, cavallina storna, che portavi colui che non ritorna, tu capivi il suo cenno ed il suo detto. Egli ha lasciato un figlio giovinetto, il primo dotto tra i miei figli e figlie, e la sua mano non toccò mai briglie. Tu che ti senti ai fianchi l'uragano, tu dai retta alla sua piccola mano. Tu che hai nel cuore la marina brulla, tu dai retta alla sua voce fanciulla». La cavalla volgea la scarna testa verso mia madre, che dicea più mesta: «O cavallina, cavallina storna, che portavi colui che non ritorna, lo so che tu l'amavi forte, con lui c'eri tu sola e la sua morte. O nata in selve tra l'ondata e il vento, tu tenesti nel cuore il tuo spavento, sentendo lasso nella bocca il morso, nel cuor veloce tu premesti il corso. Adagio seguitasti la tua via, perché facesse in pace l'agonia. La scarna lunga testa era d'accanto al dolce viso di mia madre in pianto. O cavallina, cavallina storna, che portavi colui che non ritorna, oh, tue parole egli dove pur dire, e tu capisci ma non sai ridire. Tu con le briglie sciolte tra le zampe, con dentro gli occhi il fuoco delle vampe, con negli orecchi l'eco degli scoppi, seguitasti la via tra gli alti pioppi. Lo riportavi tra il morir del sole, perché udissimo noi le sue parole. Stava attenta la lunga testa fiera, mia madre l'abbracciò sulla criniera. O cavallina, cavallina storna, portavi a casa sua chi non ritorna, a me chi non ritornerà più mai. Tu fosti buona, ma parlar non sai. Tu non sai, poverina, altri non osa. Oh, ma tu devi dirmi una cosa. Tu l'hai veduto l'uomo che l'uccise, e sotto qui nelle pupille fise. Chi fu? Chi è? Ti voglio dire un nome, e tu facendo Dio ti insegni come. Ora i cavalli non frangean la piada, dormian sognando il bianco della strada. La paglia non battean con l'unghie vuote, dormian sognando il rullo delle ruote. Mia madre alzò nel gran silenzio un dito, disse un nome, sonò alto un nitrito.

Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.

Cercavo te nelle stelle. Quando le interrogavo, bambino, ho chiesto te alle montagne, ma non mi diedero che poche volte solitudine e breve pace, perché mancavi nelle lunghe sere. Meditai la bestemmia insensata che il mondo era uno sbaglio di Dio, io uno sbaglio nel mondo. E quando davanti alla morte ho gridato di no da ogni fibra che non avevo ancora finito, che troppo ancora dovevo fare, era perché mi stavi davanti, tu con me accanto, come oggi avviene, un uomo, una donna, sotto il sole. Sono tornato perché c'eri tu.

La collina è notturna nel cielo chiaro. Vi si inquadra il tuo capo che muove appena e accompagna quel cielo. Sei come una nube intravista fra i rami. Ti ride negli occhi la stranezza di un cielo che non è il tuo. La collina di terra e di foglie chiude con la massa nera il tuo vivo guardare. La tua bocca ha la piega di un dolce incavo tra le coste lontane. Sembri giocare alla grande collina e al chiarore del cielo. Per piacermi ripeti lo sfondo antico e lo rendi più puro, ma vivi altrove. Il tuo tenero sangue si è fatto altrove. Le parole che dici non hanno riscontro con la scabra tristezza di questo cielo. Tu non sei che una nube dolcissima, bianca, impigliata una notte fra i rami antichi.

La maschera. Vent'anni fa m'ammascherai pur io, e ancora tengo il grugno di cartone che servì panniscone quello mio. Sta da 20 anni sopra un credenzone quella maschera buffa, che è restata sempre con la medesima espressione, sempre con la medesima risata. Una volta gli chiesi: «E come fai a conservare lo stesso buon umore puro nei momenti del dolore, puro quando mi trovo fra li guai? Felice te che non te cambi mai, felice te che vivi senza core». La maschera rispose: «E tu che piagni? Che ci guadagni? Niente. Ci guadagni che la gente dirà: povero diavolo, te compadisco, mi dispiace assai. Ma in fondo, credi, non gli importa un cavolo. Fa invece come me, che ho sempre riso, e si te piglia la malinconia. Coprete il viso con la faccia mia, così la gente non se scoccerà». Da allora in poi nascondo i dolori de dietro un'allegria de cartapista e passo per un celebre egoista che se ne frega dell'umanità.

Cattolica, 4 agosto, piazza 1 maggio, ore 21. I Rancen ti portano in un viaggio emozionale nella storia del rock. 27 brani per 27 leggende, dagli Who a Hendrix, dai Beatles ai Led Zeppelin. Una serata per chi ama le grandi hit e per chi sa riconoscere quei gioielli nascosti che fanno vibrare il cuore. Radio Talpa e il Comune di Cattolica ti invitano a vivere un rito collettivo sotto il cielo d'estate. Cantare, ballare, ricordare. Non mancare, la musica è più bella quando la viviamo insieme. Cattolica, 4 agosto, piazza 1 maggio, ore 21, ingresso libero. Cari amiche e cari amici, io sono Maurizio, benvenuti nel mio consueto studio radiofonico di Radio Talpa per raccontarvi anche oggi una storia. In una recente intervista, Fiorella Mannoia ha lanciato questo avvertimento, e cioè che la musica d'autore sta scomparendo, che i giovani non conoscono più i grandi cantautori e quelli di oggi non riescono ad emergere perché il mercato delle major e di conseguenza i network radiofonici propongono altro. Poi, per fortuna, ci sono radio indipendenti come Radio Talpa che se ne fotte del mercato, ma soprattutto c'è un momento ogni anno in cui la canzone d'autore italiana si guarda allo specchio e riconosce i suoi volti, le sue voci, le sue storie. È il momento del premio Tenco e per fortuna c'è il premio Tenco. E questo 2026 ci consegna un mosaico di talenti che raccontano la vitalità, la ricerca e la profondità di un genere che non smette mai di evolversi. Quest'anno la giuria, ben 245 critici, giornalisti ed esperti, ha scelto i protagonisti che poi saliranno sul palco dell'Ariston dal 22 al 24 ottobre di quest'anno, portando con sé dischi, parole e visioni che hanno segnato l'ultimo anno musicale. E allora entriamo nel profondo del premio Tenco di quest'anno per ascoltarne i protagonisti. A cominciare da Caparezza, che ha conquistato la targa per il miglior album in assoluto con Orbit Orbit.

Questa opera di Caparezza è un album che vibra di idee, di sperimentazione, di quella capacità rara di unire scrittura e ricerca sonora. Una vittoria arrivata al termine di una sfida serratissima, segno questo di quanto la canzone d'autore in realtà sia oggi terreno di confronto vivo e appassionato.

Dopo Caparezza, che ha conquistato la targa dunque per il miglior album in assoluto con Orbit Orbit, abbiamo la grande Carmen Consoli che illumina la categoria del miglior album in dialetto con Amuri Luci.

Questo Amori Luci di Carmen Consoli è un viaggio nella lingua siciliana che diventa carezza, radice, identità. Un trionfo netto che ribadisce la forza di una scrittura capace di trasformare la tradizione in emozione contemporanea.

Vince il premio Tenco come migliore opera prima Pigi, cantautore siciliano, con l'album Sta registrando audio.

Pisi, con questa sua opera prima, porta freschezza, personalità e un modo nuovo di raccontare il proprio mondo. È la conferma che la canzone d'autore continua a generare nuove voci, nuove traiettorie, nuovi orizzonti.

tu. Questo disco in cui Avincola rende omaggio al cantautore Carella è un disco che è un gesto d'amore e di rispetto, un ponte tra generazioni che restituisce al pubblico la grandezza di un autore troppo spesso dimenticato.

0: Cosa?
1: Il premio Tenco per la migliore canzone singola va ad Emma Nolde con il suo singolo Quello che deve essere sarà. Una scrittura intensa, giovane, vibrante che cattura il presente e lo trasforma in visione.

Infine, il miglior album a progetto celebra 80. Buon compleanno, Ivan. Live in Teramo, prodotto da Filippo Graziani.

0: Questo album, ancora una volta, bellissimo tributo a Ivan Graziani da parte del figlio Filippo Graziani, è un tributo collettivo che diventa festa, memoria e gratitudine verso una figura centrale della nostra musica d'autore.
1: Grazie di cuore, sempre viva Teramo!

Allora, cari amiche e cari amici, abbiamo visto tutti i vincitori del premio Tenco, un premio che non è soltanto una cerimonia, è un rito, un luogo dove la musica d'autore si riconosce, si racconta, si rinnova. È un faro acceso da più di 50 anni, un punto di incontro tra artisti, critici, operatori culturali, un crocevia dove la parola diventa impegno, dove la melodia diventa testimonianza, dove la canzone diventa memoria collettiva. E allora Radio Talpa vi ha accompagnato nel viaggio di oggi, vi ha parlato dei protagonisti del Premio Tenco 2026, che saranno poi anche protagonisti sul palco dell'Ariston dal 22 al 24 ottobre, portando con sé proprio le canzoni che sono state premiate in questi giorni. E sicuramente sarà un ulteriore splendido spettacolo, una cerimonia che esalterà ancora una volta la musica d'autore italiana. Da Maurizio, benvenuti per Radio Talpa. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi. Cattolica, 4 agosto, Piazza Primo Maggio, ore 21. I Rammstein tornano sul palco con un viaggio emozionale nella storia del rock. 27 brani per 27 leggende, dagli Who a Hendrix, dai Traffic ai Doors, dai Beatles ai Led Zeppelin. Una serata pensata per chi ama le grandi hit e per chi sa riconoscere quei gioielli nascosti che hanno segnato un'epoca. La band attinge dal suo repertorio sterminato di quasi 1.000 brani, regalando energie, armonie e sorprese dedicate al pubblico di Cattolica. Radio Talpa e il comune di Cattolica ti invitano a vivere una notte di musica dal vivo, un rito collettivo sotto il cielo d'estate. Cantare, ballare, ricordare insieme ciò che ci ha fatto crescere. Non mancare, la musica è più bella quando la viviamo insieme e l'ingresso è libero.

Maurizio, benvenuti in studio per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica. Cari amiche e cari amici, oggi apriremo una grande pagina di blues grazie alla collaborazione con Alligator Records e soprattutto con il nuovo album di Chris O'Leary, si chiama Blue Collar.

Ci sono dischi che arrivano come una lettera scritta a mano, con l'inchiostro che sa di vita vissuta, di chilometri, di errori, di notti che non finiscono e di mattine che ti rimettono in piedi. Blue Collar, il nuovo lavoro di Chris O'Leary, è uno di quei dischi. Un album che non si limita a suonare, è un album che respira in ogni nota. O'Leary non è un musicista qualunque, è un uomo che ha attraversato deserti veri e metaforici, che ha conosciuto la guerra, la strada, la fatica, la gloria e la caduta. È un uomo che ha imparato a raccontare la vita non con le parole, ma con il soffio dell'armonica, quel soffio che sembra venire da un luogo più antico del tempo. In Blue Collar c'è davvero tutto. La risata che nasce dopo una notte sbagliata, la malinconia che ti prende quando guardi indietro, la saggezza che arriva solo dopo aver sbattuto contro il mondo e la gioia semplice di essere ancora qui, ancora vivo, ancora in musica.

La sua band è un motore acceso, una macchina roadhouse che non conosce tregua. Le chitarre mordono, l'armonica graffia e la voce testimonia. Ogni brano che vi proponiamo e che sono presenti nel disco, tra l'altro autoprodotto, è un pezzo di strada. La strada di Chicago, quella di Memphis, quella di New Orleans, quella di ogni uomo che ha lavorato duro e ha amato forte. E poi, in questo disco ci sono gli ospiti Bob Margolin, Lillard Williams, Wayne Toops. Non entrano come comparse, entrano come fratelli e fanno vibrare tutta la loro arte, portano il loro fuoco, la loro storia, la loro polvere. E il disco inevitabilmente si illumina.

Questo Blue Collar è un disco che parla a chi ha fatto errori, a chi ha perso qualcosa, a chi ha trovato la forza di rialzarsi. Parla a chi ha lavorato con le mani, a chi ha amato con il cuore, a chi ha camminato con le scarpe consumate. Parla a chi sa che la vita non è perfetta, ma la vita è vera. Chris O'Leary dice: «Ho vissuto la vita più folle». Lui è una star del blues di livello mondiale, maestro dell'armonica, della voce e della scrittura. E continua dicendo che andare in guerra, suonare, andare in tour con Levon Helm della band, diventare amico e allievo della leggenda del blues James Cotton e ora registrare per Alligator è qualcosa dunque che non darò mai per scontato. La vita ti offre delle cose meravigliose. In questo suo nuovo album per l'Alligator Records, questo veterano dei Marines, ex poliziotto federale e già cantante dei leggendari Barn Burners, trasforma le sue molteplici esperienze di vita in racconti blues senza tempo. I suoi brani originali sono musicalmente irresistibili, spesso divertenti e pieni di verità sincere e saggi consigli. O'Leary è un talento straripante, è diventato una delle scoperte più emozionanti del mondo del blues e questo Blue Collar autoprodotto offre 11 brani originali emotivamente complessi, con la sua armonica potente e una voce che testimonia l'anima. La musica è alimentata dalla sua band, una band dinamica che sprigiona sicurezza e feeling ad ogni passo.

Il suo debutto con questa importantissima etichetta blues di Chicago del 2024 e con l'album The Hard Line ha travolto i fan del blues con brani originali profondamente personali, musicisti straordinari, una voce devastante e un senso dell'assurdo preciso e tagliente. The Hard Line ha debuttato, pensate un po', subito alla numero uno della Billboard Blues Chart e O'Leary è stato nominato a tre Blues Music Award nel 2025, tra cui Blues Artist of the Year e Best Live Performer. È stato anche nominato da Living Blues e Blues Blast. Sul palco e nelle registrazioni, O'Leary cattura l'attenzione cantando con anima pura e suonando l'armonica con una potenza davvero esplosiva. È sempre stato un guerriero della strada con centinaia di concerti all'anno in tutto il mondo. Con Blue Collar, Chris O'Leary è al culmine della sua creatività, offrendo brani memorabili, a volte sarcastici, riflessivi e innovativi, tutti informati dal suo viaggio di vita. Blues Music Magazine afferma che O'Leary offre performance eccellenti ad alta energia, trova il groove in ogni brano, potenza e virtuosismo di prim'ordine.

E così, care amiche e cari amici, mentre le ultime note di Blue Collar svaniscono nell'aria, resta quella sensazione che solo il blues sa dare, la sensazione di aver attraversato qualcosa, un'emozione, una storia, un pezzo di vita che non è solo di Chris O'Leary, ma è anche nostra. Perché il blues non è mai solo musica, è un ponte tra chi suona e chi ascolta, come stiamo facendo noi in questo momento, tra chi ha vissuto e chi sta vivendo, tra chi ha perso e chi si sta ritrovando. È un soffio che passa da una bocca all'altra, da un cuore all'altro. Chris O'Leary ci ha regalato un disco che non consola, ci accompagna, comprende, racconta. E noi, qui a Radio Talpa, vogliamo salutarlo così, con gratitudine e con rispetto, con quella dolce malinconia che arriva quando una storia finisce, ma continua a camminare dentro di noi, finché ci sarà qualcuno disposto a raccontare la verità della propria vita, come sta facendo Chris O'Leary con questo disco, finché ci sarà un'armonica che soffia, quella ad esempio di Chris O'Leary che abbiamo ascoltato oggi, finché ci sarà una voce che non ha paura di tremare come quella di Chris O'Leary, beh, il blues sarà sempre vivo. E noi saremo sempre qui ad ascoltarlo e farvelo ascoltare. Buonanotte, allora, o buongiorno, dipende da dove siete in questo momento, quando ascolterete questo speciale e da come vi sentite voi. Ma qualunque sia il vostro momento, portate con voi una cosa e sappiatelo, perché il blues non lascia mai soli. Da Maurizio, benvenuti. Un abbraccio a tutti quanti voi.

Cattolica, 4 agosto, piazza Primo Maggio, ore 21. I Rammstein tornano sul palco con un viaggio emozionale nella storia del rock. 27 brani per 27 leggende, dagli Who a Hendrix, dai Traffic ai Doors, dai Beatles ai Led Zeppelin. Una serata pensata per chi ama le grandi hit e per chi sa riconoscere quei gioielli nascosti che hanno segnato un'epoca. La band attinge dal suo repertorio sterminato di quasi 1000 brani, regalando energie, armonie e sorprese dedicate al pubblico di Cattolica. Radio Talpa e il comune di Cattolica ti invitano a vivere una notte di musica dal vivo, un rito collettivo sotto il cielo d'estate. Cantare, ballare, ricordare insieme ciò che ci ha fatto crescere. Non mancare, la musica è più bella quando la viviamo insieme e l'ingresso è libero.

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Amici Radio Talpa, ciao a tutti, un grosso abbraccio. Questo è Millennium Bug.

saluti! Saluti amici miei, trovati! Siamo qui su Radio Talpa, comodamente pronti ad ascoltare le grandi hit, i grandi successi del passato. Ci siete? Si parte! Partiamo sempre con un numero uno, Simple Minds.

pezzo veramente coinvolgente. Simple Minds, gruppo scozzese, 46 anni di carriera e 60 milioni di dischi circa venduti. Iniziarono nel 1977 col genere musicale elettronico post-punk, allora in voga. Furono influenzati da grossi nomi come David Bowie, i Kraftwerk, i Roxy Music. Il grande carisma del frontman Jim Kerr e le atmosfere dark nelle loro esibizioni dal vivo contribuirono al successo del gruppo. Io sono testimone, nell'82 ho visto due loro concerti veramente molto dark. Li nota Peter Gabriel e li introduce alla Virgin Records, li sceglie come supporter per la sua tournée del 1980 e quindi nell'82 arriva l'album New Gold Dream 81, 82, 83, 84, album che costituisce un punto di svolta nella loro storia e viene considerato anche tra i lavori più rappresentativi del nascente movimento New Wave. Arriva il successo internazionale, abbiamo ascoltato Someone, Somewhere in Summertime, cioè qualcuno da qualche parte in estate, chissà. Continuiamo, vi ricordo che questo è un programma che contiene grandi successi, grandi hits del passato. Fate voi. More than they.

Quanti ricordi e quanto ha suonato nelle radio questo pezzo? More Than This, i Roxy Music, nati a Londra, un gruppo attivo dal 1970 al 1983, un gruppo che ha un genere glam rock. Ha influenzato gruppi New Romantic e synth pop dei primi anni 80. Duran Duran, ABC, Spandau Ballet, Ultravox, Japan, abbiamo visto anche i Simple Minds. Frontman Brian Ferry, abbigliamento sempre molto elegante e ricercato. Le copertine dei loro album in studio sono state caratterizzate da figure femminili, bellissime ragazze. Una volta vi era anche Amanda Lear, che noi italiani conosciamo bene. Amanda Lear chiude la loro illustre carriera l'LP Avalon 1982, conquista la vetta della classifica britannica. Famosissimo il singolo che abbiamo ascoltato, dicevo, mi riporta a tanti ricordi nell'estate del 1982, More Than This. Brian Ferry continua a cantare, ha una carriera da solista interessante. Abbiamo ascoltato i Roxy Music. Allora, si continua con qualcosa di un pochettino più dolce, anzi molto più dolce. Torniamo, varchiamo, passiamo l'oceano e andiamo negli Stati Uniti. Una band molto popolare, ha venduto tanti dischi, si chiama Foreigner.

Come Back i Foreigner. Un gruppo musicale anglo-statunitense nato a New York nel 76 dall'inglese Mick Jones, poi c'era anche Ian McDonald, ex membro dei King Crimson, e del cantante statunitense Lou Gramm, che adesso si è ritirato dalla band. Il gruppo ha venduto 80 milioni di dischi. Scusate, stavo regolando i toni, perché qui, cioè, diciamo, le tonalità, perché ogni tanto bisogna sempre cercare di migliorare. Dicevo, hanno venduto 80 milioni di dischi. I Foreigner riusciranno nell'impresa di piazzare tutti i loro 8 primi singoli nella top 20 della classifica statunitense, risultato che fino ad allora avevano conseguito solamente i Beatles. L'album del 1981 era 4, si rivela un successo strepitoso, il loro più grande successo. Rimase per 10 settimane al primo posto nella classifica Billboard 200, furono ospiti di Disco Rink su Rai 1, io li ricordo quell'apparizione forte. Waiting for a Girl Like You, una canzone dolcissima, romanticissima per voi amici ascoltatori di Radio Talpa. Ogni lunedì sera c'è questo comeback, che è un salto nel tempo, un ritrovare i grandi successi dei tempi che furono, ma anche dei tempi più recenti. Rimaniamo sempre con le cose dolci.

Una bella canzone d'amore di Air Supply, genere soft rock, più che quarantennale la loro carriera, sono ancora in attività, pensate. Sono un gruppo di origine australiana molto popolare soprattutto negli anni 80, un duo composto dall'australiano Russell Hitchcock e dal britannico Graham Russell. Hanno iniziato l'attività nel 1975. Nel corso della loro carriera hanno pubblicato molti album, ma vengono ricordati maggiormente per canzoni famosissime come questa, All Out of Love, ma anche Lost in Love, entrambe uscite nell'80, che sono poi state reinterpretate da cantanti molto conosciuti. È molto nota la loro versione di un famoso pezzo, Without You, che fu pubblicata nel 91, è molto nota ma anche molto bella da ascoltare. Sono ancora in attività, buona fortuna, allora tanti anni ancora di lavoro per questi Air Supply romanticoni. Come back!

0: Bellissima, forse la canzone d'amore più bella di tutti i tempi. Nato a New York nel 1941, Harry Nilsson è stato un cantautore e musicista statunitense attivo negli anni 60 e 70.
1: Come back, 30 minuti di grandi successi, di ieri, di oggi, un programma condotto da Stefano Gentilini.
0: Purtroppo è morto giovane nel 1994 a causa di uno scompenso cardiaco. Molto noto per due canzoni. Una è la colonna sonora di Uomo da marciapiede, che tutti conosciamo. L'altra era Without You, una canzone che abbiamo appena ascoltato, un po' maledetta, ed è interessante andare a leggere bene la sua storia, che comprende tante vicissitudini, tra cui un suicidio di un produttore. Without You, il singolo, viene pubblicato l'11 ottobre del 1971 e nei primi mesi del 72 arriva al primo posto negli Stati Uniti, dove resta in vetta per 4 settimane. Entra in classifica in vari paesi del mondo, tra cui l'Inghilterra, dove è prima per 5 settimane. Quindi Australia, Canada, Nuova Zelanda, Irlanda, arriva anche in Italia, fino al 3° posto della hit parade. Divenne insomma un successo mondiale, però vi fu una causa infinita in seguito al problema di diritti d'autore, e qui, come vi dicevo poco fa, prosegue la maledizione di questa canzone. Purtroppo la carriera di Harry Nilsson dal 83 entra in una spirale discendente, ha grossi problemi di alcol e la sua carriera non risalirà mai più. Nel 94 Mariah Carey include una versione di Without You, ricalcata su quella di Nilsson, nel suo album Music Box. Il singolo viene pubblicato il 24 gennaio. Ma purtroppo il cantautore non riuscirà ad avere la soddisfazione di vedere la sua canzone ancora in classifica, perché muore per insufficienza cardiaca una settimana prima dell'uscita dell'album, il 15 gennaio 94, a 53 anni. La versione della Mariah Carey torna al primo posto nella classifica di mezzo mondo e rappresenta tuttora il più grande successo della cantante in tutta Europa. Sono state realizzate tantissime versioni di questo brano. Una versione anche in Italia si intitolava Per chi, un testo curato da Daniele Pace, piuttosto fedele all'originale, e interpretata dai Gens, che arriverà al 36° posto nella classifica singoli più venduti in Italia nel 1972.
1: Come back.

E arrivano anche i miei saluti, abbiamo finito per questa sera, l'appuntamento è con la replica il martedì alle 14, l'appuntamento lunedì alle ore 21. Ciao da Stefano Gentilini, mi raccomando sempre su Radio Talpa Cattolica, ciao ciao!

Leave me alone and I hold it. If I sound

seem to want it.

tempting to water.

stupidity.

진짜 좋아하는

rock and roll, rock and roll, rock and roll.

0: Eccoci qua, ma buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Mauro. Tutto bene?
2: Arrivo anch'io, sì, tutto bene.
0: Il nostro DJ Mauro Calbi. Buongiorno a tutti, buongiorno a questo bel pubblico che già vedo lì che iniziano a bere caffè, non so cosa stanno bevendo. Caffè.
1: Si caricano.
0: E caffè. Siamo in diretta su Radio Talpa. Dove siamo, Nico?
1: All'Alta Maria Beach Village di Cattolica.
0: E inizia il nostro programma X Generation, quindi state bene attenti perché a breve inizieranno quiz su cartoni animati, anni 80-90, serie televisive, canzoni e poi potete anche fare delle richieste. Quindi ricordiamo anche il nostro numero 375-792-5901, un WhatsApp con la vostra dedica oppure venire direttamente qui.
1: Un effetto tipo jukebox anni 70, anni 80, anni 90.
0: Esatto, quindi potete richiederci tutto. Il nostro caro Mauro è qui pronto a esaudire ogni minimo desiderio.
1: Speriamo.
0: Più o meno, dice. Più o meno.

0: Allora, c'è da dire che oggi con questa musica e questo caldo sembra proprio di tornare indietro nel tempo, negli anni 80, con questo genere un po'.
1: Io non so, faceva caldo, io ero appena nata, non so, faceva caldo negli anni 80?
0: Io mi ricordo che faceva caldo, sì.
1: Molto?
0: Forse più di adesso.
1: Non lo so, io un caldo così penso di non averlo mai sentito da quando sono in vita.
0: No, è abbastanza caldo questi giorni, infatti mi ricorda a me quelle estati di caldo.
1: Torride, come sì, erano le estati a Cattolica.
0: Io mi ricordo che addirittura chiudevano l'acqua nel pomeriggio, c'era per il consumo dell'acqua.
1: Ah, addirittura.
0: Non potevo giocare con l'acqua praticamente, io mi divertivo a fare i gavettoni.
2: Hai ragione.
1: Erano proibiti?
2: È una di quelle cose che ci siamo dimenticati, vero?
0: Che c'era la secca.
2: C'era il problema dell'acqua. C'è anche da dire che al tempo, giusto un minimo, giusto per chi non lo sapesse, una volta eravamo appoggiati al bacino del Conca, la diga che c'è da qua, poi dopo ci siamo collegati sì. Ad idracoli e quindi abbiamo potuto esagerare.
0: Acqua volontà.
2: E sprecare.
0: Sì.
1: Io non c'ero, non posso dire niente. Ricordiamo il nostro numero 375-792-5901. Fateci la vostra richiesta sia su WhatsApp oppure venite direttamente qui a chiedercela.
0: Anche per chi sta seguendo la diretta su TikTok, si sta vedendo, può sentire la musica che mettiamo.

0: Allora, nel frattempo che aspettiamo, ricordiamo a tutti che questa sera, davanti alla spiaggia del Cursal, ci sarà il secondo appuntamento di Strariva. Strariva, questa, una volta era una marcia lungo la spiaggia, quest'anno c'è questa nuova edizione che piace a tutti, proprio per due motivi. Innanzitutto, sì, gli appuntamenti sono tre, e stasera c'è il secondo appuntamento davanti alla spiaggia del Cursal, e ci sarà l'orchestra, la Revolution Band, quindi
1: suonano dal vivo,
0: tutti i pezzi migliori degli 70, 80, 90, infatti sono i nostri concorrenti,
1: e anche tanti sardoncini
2: e vino, pesce. Anche vino
1: e vino offerto tutto dai Bagnini,
2: tutto
1: quasi
2: a gratis, sì.
0: E andiamo negli anni 90, questo me lo ricordo, un grande Madonna.
1: Groove, donna.

0: Ricordi Magno, gli 883 erano di casa qua ormai, che nell'estate degli anni 80-90, 90 soprattutto, sì, c'erano queste dirette dall'Aquafan e c'erano tutti i radio DJ, era molto potente in quel momento, e c'era il Walkie Cup, questa discoteca bellissima all'interno del
1: sotto
0: parco,
1: il tendone, sì,
0: sotto il tendone, ed era fantastica perché c'era chi continuava ad andare su per gli scivoli e chi invece ascoltava e andava, e lì c'è stato il lancio di Jovanotti, perché Jovanotti in realtà era un DJ, poi dopo è stato preso da Cecchetto e trasformato in quello
1: perché
0: che è.
1: Comunque era aperto anche la sera, i scivoli, l'acqua, fa tutto,
0: sì,
1: il,
0: sì,
1: complesso.
0: Era proprio una cosa molto bella. Adesso ovviamente le discoteche sono spostate soprattutto dalla collina al mare, perché ormai le discoteche, le principali, sono al mare,
1: sì,
0: e quindi insomma è venuto un po' a mancare questa cosa, però
1: delle feste in collina.
0: L'Aquafan, la fortuna di essere qui in Romagna, abbiamo tutti i parchi tematici a portata di mano, è una cosa veramente divertente. Tra l'altro l'Alta Maria è già un parco tematico quasi,
1: praticamente c'è
0: quanti,
1: tutto.
0: Quanti, abbiamo qui la social che ci segue, ma quanti sono i bagni? Poi hanno veramente tutto,
1: c'hanno tutto, la piscina, la
0: hanno
1: palestra,
0: addirittura la radio, hanno la radio
1: hanno
0: diretta,
1: la radio,
2: hanno l'ufficio stampa, hanno tutto, è un villaggio vero e proprio.
0: Vero e proprio, vero e proprio.
3: Hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche il perché, avrà fatto qualche sgarro a qualche industria di caffè.
2: Allora ragazzi, al nostro numero 375-792-5901 arriva il primo messaggio. Ciao, sono Francesca e vi ascolto proprio dall'Alta Marea Beach Village. Quindi è qui, dove sei Francesca? È qui in qualche lettino,
1: Francesca,
2: da qualche parte? Vieni Francesca, vieni a salutarci. Francesca ci chiede 50 Special, quindi una bella, bellissima canzone del Luna Pop,
1: sì,
2: quando ancora erano
1: Cremalini.
2: Luna Pop. Esatto, era ancora il Luna Pop, era il 1999, me lo ricordo ancora.
1: Qualche anno fa.
2: Esatto, e quindi ascoltiamoci questa bella canzone dai Colli Bolognesi.
1: Con le nostre vespe.
2: Ricordiamo a tutti che tra poco si gioca, si gioca con il nostro quiz anni 80 e 90, preparatevi.
1: Vi consiglio di ripassare un po' di sigle.

0: trasmissione c'è una... come ti chiami? C'è Giada, Giada quanti anni hai? C'è Giada che ci dice, ma questa è 50 special? L'ascoltavo quando avevo 3 anni, grande Giada, adesso ne ha 12. Ti piace questa canzone? Tantissimo? La sa suonare col flauto. La prossima volta porti il flauto e ce la suoni, va bene?
1: Ancora suonate il flauto a scuola? Te ce l'avevate?
0: Avevamo la diamonica.
1: No, era il mio incubo, io ero negato a suonare il flauto, veramente negato. Infatti alla fine avevo usato con tempi la pianola perché mi era più facile. Mi
2: hanno
1: fatto portare la pianola e allora mi sono salvato proprio in calcio d'angolo.
0: Allora Giada, la prossima volta porti il flauto e ci suoni qui 50 special. Va bene?
2: Ci contiamo?
0: Ciao.

0: mi collego alla notizia delle sigle, al discorso delle vespe, perché proprio ieri è stato comunicato che dal 4 al 7 settembre qui a Cattolica ritorna il Festival dei Mod. I Mod sono un genere che va molto in Inghilterra, e Modcast Goes to Riviera Beat, infatti si chiama 2026, e ci saranno in Piazza Primo Maggio ci sarà il concerto dei famosi James Taylor Quartet, e qualcuno, e la Sara mi dirà: famosi chi? Io conosco solo la Brancale.
1: No, io conosco James Taylor.
0: Ah, ok. No, invece questo è James Taylor Quartet, famosi perché negli anni 80 avevano fatto la colonna sonora di un famoso telefilm.
1: Vediamo un po'.
2: Chi lo riconosce?
1: Se lo riconosciamo. Qual è questo telefilm? Signora, qual è questo telefilm? Questa musica non le ricorda niente? Un film, un telefilm?
0: Diamo qualche suggerimento. C'era una
1: macchina. Vediamo se qualcuno.
0: C'era una macchina rossa con una striscia bianca.
1: Non era supercar, no?
0: Macchina rossa
1: sempre
0: con.
1: Sempre inizia con la S.
0: Macchina rossa con la striscia bianca. Due poliziotti. Tutti e due simpatici. La sigla è di
1: Starsky Hutch, grande, l'ha ricordato. Questo era bello, mi piaceva.
2: E quindi la suoneranno anche dal vivo a Cattolica.
0: E tempo fa facciamo un evento sugli anni 80 e portammo proprio la macchina Zebra 5, se non sbaglio, la macchina di Starsky Hutch, ovviamente una replica, però avevamo portato quella, la supercar e la DeLorean. La DeLorean è mitico, quindi sono macchine che hanno fatto la storia. Dicono che qui vicino a San Giovanni ci sia un generale lì. Io l'ho visto una volta passare, poi non l'ho più visto.
2: L'ho visto passare una volta, anche io.
0: Il generale lì
2: lo tiene ben curato, credo, che è come un tesoretto quello.
0: Ovviamente noi maschietti cerchiamo più Daisy che il generale lì, però dai, ci accontentiamo anche del generale lì.
1: Manca poco, ragazzi, ricordiamolo, tra poco iniziano i quiz su cartoni animati, serie TV, film, e intanto se volete fare qualche altra richiesta al nostro numero 375-792-5901 siamo qui, oppure venite direttamente qui e vi accontentiamo.
2: Sì, possiamo anche fare un giro di riscaldamento per...
1: Attenzione, già qualcuno sta richiedendo una canzone, vediamo un po'. Questa canzone che ci ha chiesto la signora è bellissima, hai sentito qual è?
2: Sì, mi piace
1: Phil
2: molto.
1: Phil Collins, molto molto bella. Che gusti, signora, brava. Nome? Il suo nome è Anna. Brava Anna, Phil Collins, bella.

0: paradise, eh?
1: Allora, questa canzone ce l'ha richiesta la nostra amica qui, Anna, ma adesso c'è l'altra sua amica che ci fa una bella richiesta. Era il 1989 e lei, Tina Turner, cantava questa bellissima canzone, The Best. È tutta per te, Joe. Ma c'è anche la coreografia, ragazzi. Ci vuole il cavaliere, nessuno che fa il cavaliere qui con Joe. No, niente, no, non ci siamo. Vai, Nicola, vai.
2: Purtroppo non sono un ballerino.
1: Nicola, non sai ballare?

0: Grazie, grazie. Vero? We play the best and the modest.
1: Io sto sognando guardando la signora Jo. Signora, mi sta facendo sognare.

0: Ringraziamo la nostra amica Jo per questa bellissima canzone.
1: Grazie, grazie.
0: E niente, ci continuano ad arrivare richieste. Adesso arriva questa canzone. Ciao, vorrei dedicare Iris dei Goo Goo Dolls del 1998. Bella. Alla social media manager dell'Alta Marea. Attenzione, grazie R. Ma hai qualcosa da dirci, cara Odefin? Hai qualcosa da dirci? No?
1: Ha un fan misterioso.
0: Ha un fan misterioso, attenzione. Chissà chi sarà. È tutta per te.

0: Che bello sto pezzo.
1: Bellissimo, sì. È uno dei miei pezzi preferiti, i Goo Goo Dolls.
0: A me ricorda il periodo che ho fatto la Naia, la Spezia, Marina, era proprio quell'anno lì.
1: Chissà la nostra social media manager cosa ricorda queste canzoni. Sta lì che sorride in silenzio, non ce la racconta giusta, eh? Questa dedica così arrivata, così, bah!
0: Questo amante misterioso.

0: E a proposito di dediche, ci è arrivata un'altra che dice: ciao, mi chiamo Giulia, vorrei dedicare una canzone al mio ragazzo, lui si chiama Lorenzo. La canzone è Mango, scusa, la canzone è di Mango con La Rondine. Questo è un pezzo che io amo.
1: Bellissimo, sì.
0: Adoro. Poi non so se hai sentito anche la figlia di Mango, Angelina, l'ha rifatta.
1: Brava, sì.
0: Spettacolo, capolavoro.
1: Però questa è bellissima.
0: Questa è bellissima. È tutta per te, Lorenzo, da parte di Giulia.

0: Non ha creato il microfono. Non facciamo un'intervista. Facciamo un giochino. Allora vi mette il DJ là, vi mette un pezzettino di musica e dovete riconoscere. Tipo Sarabanda, una cosa così. Vai Mauro.
1: Allora mi è arrivata una richiesta, questa canzone nuova, remix di Jay Noel, canzone siciliana, Destino.

la conosco, ma se vuoi puoi cantarla. È bellissima. È sicula? È della Sicilia? È Calabria? Eppure sembra accento siculo.

0: bella, bella, bella. La capisco anche io.
1: Beh dai, senza di te posso morire. Te la dedico, Mauro.
0: È una versione, sì.

0: nostro caro Nicola che si è seduto lì, ormai fa l'aperitivo. Cosa stai facendo lì? Hai offerto alle ragazze qualcosa?
1: No, veramente gli stavo...
2: Sei troppo lontano, Nico.
0: Sei lontano, non ti si sente. Non ti si sente da lì. Allora ragazzi, ricordiamo un attimino che stiamo per iniziare con i nostri giochi. Accontentiamo l'ultima richiesta arrivata e poi iniziamo con i nostri quiz.
1: Però dovete prepararmele, le canzoni.
0: Sì, sì, tranquillo, tranquillo. Adesso facciamo l'ultima richiesta arrivata e poi iniziamo con i nostri giochi. Allora, questa canzone la dedichiamo alla signora Elda, la dea di Dalmine. Lei sa, mi hanno detto, lei sa. Questa canzone è di Valeria Rossi, Dammi tre parole.

0: Allora, adesso vi spiego un po' il gioco. Praticamente facciamo un po' il giro di riscaldamento. Lui mette un pezzettino di una canzone e voi dovete riconoscerla. Sì? Anni 90, eh? Anni 80, no?
1: Potete giocare tutti, eh? Questo gioco. Anni 90, sì, come dai. Siete messi? Anni 90? Vediamo.
0: 2000. Allora, chi abbiamo qui?
2: Gabriella. Martina.
0: Di dove siete?
2: Napoli.
0: Abbiamo una trasferta.
1: Sì, può mettere qui. Quindi chi vuol giocare può venire qui, eh? Si può avvicinare, così siamo tutti vicini. Ricordate che si vince una cena con Nicola. Cucina lui, ragazze.
0: Perché cucino
1: lui,
0: io, non
1: lui è un bravo cuoco. Quindi lui è un cuoco, lo fa anche di mestiere, quindi vi va bene anche.
0: Spaghetti con le vongole, non di più. Mi accontento, vi accontento, dai, spero. vabbè, dai, prendiamo una padella grande, no? Sentiamo adesso Mauro cosa si prepara.
1: Attenzione, iniziamo.
3: Ovviamente sono dei remix, altrimenti sarebbe troppo facile, però si capisce molto.
1: Quindi questo è un remix di una canzone, scusa, di un film iconico degli anni 90.
3: No, Mauro, canzone.
1: Ah, questo hai messo la canzone allora? Ok.
3: Non sono quelle del fondo.
1: Io ci sto, l'ho capita. Io sì. Dai, qual è? Il titolo? Lo sta dicendo proprio la... Flower, sì? C'è manco un pezzo.

0: Dai, un pezzo di canzone, l'hanno detto il titolo.
1: Gliel'abboniamo, Mauro, dai. Han detto Flower. Diamo la buona, va?
0: Qual è il titolo?
2: Life is a flower.
1: Life is a flower.
2: E chi è il gruppo? Il gruppo, se lo ricordano il gruppo? Ah, no, il gruppo è Ace of Base.

0: La so. La signora non sa un cacchio, ha detto. Io la so. Dai. Torna. Ed è Torna di Natalie Imbruglia. Brava.
1: Come l'hanno indovinata?

attenzione. Che canzone è questa? Dai, il titolo.

0: Cranberries, come si chiama questa? Oh, brava.
1: Ok.
0: Mi sa che sono più ferrate
2: come
0: sull'italiano, Mauro?
2: Just My Imagination.
1: Tuo nome?
2: Mio, la canzone. Guido. Da Alessandria.
1: Alessandria. Tutti qui nord, sud, siamo tutti qui all'Alta Maria.
0: Quindi Guido ha indovinato, eh?
1: Sì.
0: Ragazze, Guido ha indovinato. Voi, male male con l'inglese, eh? Meglio col napoletano, eh? Andiamo, bella, yeah.
1: Gigi D'Alessio.
0: Sal Da Vinci.
1: Da Vinci.
0: Vediamo Mauro cosa ci propone.
3: Senti, compagne, bam bam!
0: Questa l'ho fatta scoprire io a Mauro, eh?
1: Vediamo.
0: Come si chiama?
1: Chi la conosce?
0: Bam bam.

0: Cioè, sono più napoletana io di voi, vorrei dirlo, eh. Ma non è proprio anni 80-90, però un po' più recente, abbiamo fatto un'eccezione, dai.
1: Hai chiesto la musica napoletana, stavo cercando un pezzo, sì, però non ne ho poche. Questa è anni 80.
0: Dai, qual è? Dai, Guido, qual è?
2: La mia storia tra le dita, com'è? No, questa è...
0: Bravo. Dilla, dilla, dillo, dillo.
2: La mia storia tra le dita. Grignani.
0: Gianluca Grignani, bravissima.
1: Questo quando facevo il DJ alle Navi, c'era un centro estivo internazionale, avevamo una cosa del genere, venivano a chiedere sempre questa, sempre, tutti i giorni la mettevamo 6-7 volte, poi hanno rubato il CD,
3: chissà come ha fatto,
1: chissà come mai, come e mai. Quindi dopo hanno iniziato a cambiare e chiedevano il Falco Metà, che era sempre nello stesso CD.
0: Esatto, da ricordare Gianluca Grignani, che era un gran bel figo, giusto così per ricordare. Era un gran bel figo.
3: Dipende. Anche adesso, dai. Si mantiene bene con la sua età.
0: Insomma.
3: E questa?
0: La so.
3: È facile, per... Olle che è facile.
0: Attenzione, qualcuno l'ha indovinata. Aspetta. Che se non mi sbaglio è proprio di Cattolica lui.
4: Il spillo Samuele Bersani.
0: Ed è Samuele Bersani, il nostro cattolichino Samuele. Chicco e Spillo. Sta con suo fratello che si fa chiamare Spillo e sanno già sparare. Niente, le napoletane qui su Chicco e Spillo. Niente. No, non era difficile.
1: In realtà Chicco e Spillo sono proprio due ragazzi di Napoli,
0: vedi?
1: Che sono qui a Cattolica, infatti abbiamo una comunità numerosa e loro sono i primi ad andare in due in motorino, infatti c'è il motorino che lo segue, eccetera. No, è una cosa molto divertente, molto carina. Io avevo due amici di Napoli, uno si chiamava Ciro e l'altro Enzo, chissà perché.
0: Strano, di solito non si chiamano Ciro a Napoli.
3: No,
0: mai sentito un Ciro a Napoli.
1: Allora andiamo avanti con le canzoni italiane, vediamo qua.
0: Il meglio di quelle Ciro e Enzo, i vostri
3: allora
0: mariti.
3: Li salutiamo.

Dai, questa la so anch'io. Com'è? Com'è? Di chi è? Giorgia con Come un girasole. Attenzione, hanno indovinato Mauro? Girasole di Giorgia? Meno male, almeno questa. Grazie. Allora.

0: Allora andiamo su cose un po' più semplici, per noi, perché ci appassioniamo di questi cartoni animati. Questo è famosissimo.
1: Ragazze, che cartoni animati, eh? Cartoni animati, come va qui con i cartoni? Qual è questo?
2: Corri ragazzo laggiù, con altra lapide
1: blu. Daitan? Qui hanno detto Daitan, no. Qual è? Aspetta. Aspetta, Nico.
3: Non è...
1: Jig?
0: Sì.
1: Oh,
0: sì, è proprio Jig.
1: Finalmente una. Nico, fai avvicinare qui i ragazzi, che sennò lì il microfono non prende. Dai, venite a giocare qui con noi, ragazzi, su.
0: Se no ti do questo, però non so se arrivo più là. E forse con l'agganci... Non va? Non ti va il microfono?
3: No, fa un po' arrabbiare.
0: Ha preso la polvere.
1: Lì dietro, non arriva lì dietro.
3: Non arriva qua, finisce il segnale a una certa. Tipo oltre di qui? No, adesso va.
1: Attenzione, qual è questo? Dai, questo è facile.
4: Simpson!
1: Vabbè, se sbagliavi questa, che l'ha pure detto, se sbagliavi, eh. No, Mauro, questo è troppo facile. Vai con un'altra, Mauro, va? Più difficile, vediamo. Signora si è messa in postazione con la birra. Qual è questa? Qual è? Come hai fatto a indovinarlo?
0: Mi aspettavo adesso, volevo toglierlo, mi ricordavo.
1: Come hai fatto?
3: Lo dice subito.
1: Questo era il mio soprannome da piccola. Nico.
3: Sì.
1: Odefin. Questo era il mio soprannome da piccola. Ape Maia, per via delle gambe che erano... sono rimaste così. Sono rimasta ancora così. Vai Mauro, una più difficile. Vediamo se le ragazze
0: difficile
1: di Napoli.
0: Fa, qui difficile.
1: Signora qui con la birra e le patatine. Vediamo un po'. Già detto.
3: Lupin. Che non arriva il microfono bene, quindi...
1: E quindi loro perdono perché sono lontani.
3: Sì.
1: Napoli, a Napoli Lupin non arrivava, ha detto.
3: No, è il segnale che ti... L'ha detto subito, ha appena sentito le due note, l'ha ricevuto.
1: Non volevo dirlo. Non diciamo cosa hanno detto le ragazze di Napoli. Qual è questa? Dai! Pollon! Però qui ha vinto Napoli, eh? Ha detto prima lei. Sto giro è andata meglio a Napoli. Come si chiamava l'amico di Pollon? Dai, il dio dell'amore. Eros, bravo!

0: Attenzione che ne arriva un'altra. Pronto? Pronto? Sì, pronto?
1: Siamo, arriva.
0: L'aveva detto prima lei.
1: Mila e Shiro, l'ha detto
0: subito. Mila e Shiro.
1: Gli amanti della tavolo.
0: La ragazza con i capelli blu, come si chiamava? Nami.
1: E quella con i capelli rossi?
0: Mila. Kaori.
1: Era anche Mila, li aveva.
0: È normale, c'era Kaori.
1: E sua mamma.
0: Poi c'era Yogina, che era quella un po' più massiccia. Yogina, che menava, sì. Quella che menava. Si vede che non facevo niente da piccola, guarda.

0: Ce le ricordano tutti queste canzoni, eh? Andiamo adesso.
1: Dolce Remy.
0: Oh. Ah, l'hanno presa subito.
1: Ma hanno, secondo me stanno facendo con Shazam. Eh? Quella fa la furba quella lì.
0: Collo, no.
1: Fa col telefonino.

0: evolvono pure.
1: Sì. Tutto si va prima, scimmietto o cagnolino bianco?
0: Tutte e due.
1: Cane bianco.
2: Cane, il cane, il cane.
1: Che avevano dei bei nomi, adesso non me ne ricordo, ma avevano dei bei nomi, adesso li andremo a cercare. Piacevano, erano un po' sfortunati, come però.
2: Sì, diciamo
1: dai,
2: che i cartoni di un tempo erano abbastanza tristi.
0: Avevano delle belle batoste. Cioè, sì.
2: Invece di noi che crescevamo, dici, perché sei cresciuta così? Cartoni animati.
0: Erano più realistici, comunque, forse.
1: Anche questo era molto realistico.
2: Chi la sa? Ragazzi, dovete sapere che Mauro aveva un canale tutto suo. Ogni tanto ci mette queste robe che nemmeno noi sappiamo.
0: Qualcuno sa.
2: Qual è? Re Artù? Mauro, è Re Artù?
1: Certo, la spada di King Arthur, però va bene Re Artù.
2: Teri a casa con Mauro, vero? Perché se no non si spiega.
0: Erano lo stesso canale.
2: No, erano a casa insieme e se lo vedevano solo loro. Conoscono solo loro due.
1: Ma questa era anche storia, un po' come Lady Oscar.
0: Io l'ho sentita anche io.
2: Io mai, mai. Sono più giovane io.
0: Forse più anni 80.
2: Sono più giovane.
0: Sì.
2: Vediamo un po'.
0: Cosa si mette?
2: Cuore caldo del profondo sud. Cuore caldo del profondo sud. HG. La faccia di Napoli.

0: sembrava un ragazzo di colore.
1: Sì.
0: Che erano usciti dalle piantagioni di cotone proprio.
2: Bravo, bravo. Ed erano già delle belle. Avevano dei bei significati profondi.
0: Erano significative, vero?
2: Un po' come Tom e Jerry, come Red e Toby della Disney. Che sono due. Allora, questa è un.
1: Sempre Mauro le conosce.
2: Telefilm. Vediamo.
1: Telefilm, come siete messe, ragazze? Non lo ripeto quello che ha detto. Non lo ripeto. Ogni tanto mi tocca censurare le ragazze di Napoli.
0: La diretta. La censura in diretta.
1: Cos'è questo?
2: Ho tolto l'audio, altrimenti dice il nome.
1: Sì, io l'ho capita. È un remix, ma si capisce, sentite. Dai, è facile.
2: Il cavallo nero, dai.
1: Ragazzi, l'ho capita io. Qual è, Guido?
0: Ci arriva il microfono.
1: Vai, Guido.
3: Segnale. Furia, il cavallo del West.
1: Ed è Furia, sì.

0: dormendo quando faceva furia.
1: Allora, facciamo vedere alla sera.
0: Alle 7 noi dormivamo già. In Puglia alle 7 ci facevamo dormire.
2: Questo era ancora in bianco e nero il film.
1: Sì.
2: Infatti ci guardavamo la televisione col bianco e nero.
0: Guido, attento.
2: Tolto l'audio, ovviamente. Cioè,
0: tolto l'audio.
2: Ho tolto le voci.
0: Cos'è questo? Nessuno? Attenzione!
1: Che c'è?
3: Il regno delle tenebre
0: no?
3: Del male. Dalla si fortezza
0: si è ritirato.
1: Sì.
0: Mazinga?
2: In realtà è proprio il grande Mazinga. Però va bene.
0: Vabbè, dai, cioè.
2: Va bene, ci mancherebbe.
0: E dai, Gesù.
2: Al tempo c'era Mazinga Z, grande Mazinga.
1: Hanno fatto un po' di serie.
0: Ma cosa cambiava tra Z e grande?
2: Cambiava il disegno, era
1: l'evoluzione,
2: proprio
0: il robot.
1: È proprio l'evoluzione del robot.
0: Ah, ok.
2: Grande Mazinga aveva le ali dietro, una cosa di più. Allora, c'aveva la prossima è impossibile non conoscerlo.
0: Vediamo chi per primo.
2: Questo è proprio, state proprio sopra, questo è impossibile.
0: Vediamo chi alza la mano primo.
2: Outsell, metto la velocità giusta.
0: Dai, l'ha appena detto. E dai. Capitan Harlock,
1: l'ha detto.
0: Mauro, era facile, dai.
2: Era facilissimo.
0: Per quanto era facile che Napoli non l'ha capito.
1: Non lo guardavano Capitan Harlock.
0: Non lo guardavano.
1: È un cartone.
2: Come non conoscono
0: era
2: Capitan Harlock?
0: Era un cartone.
2: Dai, impossibile. È impossibile che non conoscete Capitan Harlock, Arcadia.
0: Ma a Napoli
2: Arcadia.
0: Non arrivava quello.
2: No, come no? Arrivava.
0: No. Le ragazze hanno detto di no.
2: Mi hanno regalato i DVD. No.
1: Era giurato.
0: Guido, stai attento.

Qual è? Candy? Candy? Ma è Candy, ma bravo! Candy, sei lì nascosto! Bravo! Candy, candy, ragazzi, a Napoli Candy arrivava?

0: hanno 40 anni in meno. Però io Candy la conoscevo, io ho 43. Candy l'ha fatto anche per tanti anni, su. Dai.
1: Io lo vedo ancora.
0: L'hanno rifatto, fino a quando io avevo... Quindi, sì. Era bionda, faceva l'infermiera. Te la ricordi, hai visto che faceva? Attenzione.
1: Mix.
0: Guido.
1: Questo è famoso, dai, Anni 90.
0: Ragazzi, questo neanche io, perché noi femminucce non lo guardavamo. Nico? Noi femminucce questo non lo guardavamo.
1: I cavalieri dello
0: zodiaco. Ma te ti nascondi lì? Allora. Noi femminucce non lo guardavamo.
2: Neanch'io, ero già grande.
1: Io lo guardavo.

0: Andiamo.
1: Dai, pescatore. Pescatore. Sanpei, bravo. Niente. Sei troppo giovane per Sanpei. Allora, guardavi. C'è un ragazzino qui che ha degli occhi spettacolari. Ma quanto sei bello. Troppo giovane. Niente, troppo giovane.
0: Non puoi fare niente, l'età è quella. Si cresce.

0: Allora, questa è la sigla di un telefilm, così almeno siamo sicuri che non dicano il nome.
1: La so.
2: UPI. E Magni UPI. Direttamente dalle isole Hawaii. Investigatore con la camicia hawaiana e la Ferrari.

0: Vediamo adesso cosa si trova.
1: Qui.
2: Goldrake, l'hanno detto subito, eh?
1: Ma direi, ma qui non ci siamo, qui dovrebbero saltare subito queste canzoni.
2: Io non vedevo Goldrake.
0: Io sì, io guardavo anche Goldrake. Io me li sono visti tutti, mi sa.
1: Allora, l'altra volta questo non l'hanno indovinato. Lo ripropongo.
2: Chi lo indovina ha uno spritz offerto da Nicola.
1: Prova Nicola.
0: Aia.
1: Questo non l'hanno indovinato l'altra volta.
2: Questo è difficile. Mi chiedono se è un cartone o un telefilm.
1: Cartone animato.
2: No. Una sola legge protegge, lotta per il bene. Questo è sempre sul canale solo di Mauro, ragazzi, eh?
0: No, anche io lo guardavo.
2: Lo vedeva solo Mauro, che poi invitava Nicola e se lo vedevano a casa.
0: Andavo a casa sua a vedere, sì.
2: Non lo so neanch'io.
1: Bravissima.
2: Ma te da dove vieni?
1: Spettacolo.
2: Vedi, lei è lì, zitta, già ne ha indovinate 5. Brava, hai uno spritz offerto da Nicola.
0: Veniva a casa di Mauro anche lei.
2: Veniva a casa di Mauro a guardare anche lei. Lo conosceva lei questo cartone? No. Solo Mauro. Solo lui lo vedeva.
1: No, è bellissimo, quattro personaggi, dai, sempre il solito.
2: Sì, sì.
1: Il ciccione, il piccolino, la donna e quello più normale, diciamo. Mm-hmm.
0: E si univano.
2: Sì. Questo
0: è facile, anche questo, eh.
2: Qual è? Titan? È Titan? Grande. Vi conviene chiamarlo così vi aiuta.

0: Mork e Mindy ci dicono. Bravo, sì. Bravo. Mano a mano, giusto? Era lui?
1: Yes, yes.
0: Mano a mano?
2: Mano si salutavano così.
1: E chi era l'attore?
0: Eh beh, l'attore chi era? Chi era? Robin Williams.
2: Esattamente. Iniziato proprio con queste serie così, ad attore.
1: Difficile, vediamo se si indovina questa.

0: Ah, questo lo vedevi allora. Scooby-Doo lo vedevi.
1: Bravo. Poi dopo c'era ovviamente la versione italiana della canzone, ma noi siamo abituati a quelle più straniere. Allora, questo è un bellissimo cartone animato che a Luca Comis ha stravolto tutto il pubblico. C'era stato tutto il pubblico quando arrivava la cover di questo cartone.
0: Ah, sì, sì. I capelli un po' stravaganti, dal colore stravagante.
2: Una diavoletta.
0: Ve la ricordate, ragazze? Non era Anna dai capelli rossi,
2: una
0: no?
2: Una diavoletta sex symbol.
0: Capelli blu? Viola? Com'erano?
1: Viola, o verdi. Verdi, mi sa.
0: Bene, l'ho detti tutti. Ero daltonica da piccola.
2: Costumino tigre, leopardato.
0: Diciamo che tutti i ragazzini se ne innamoravano. Non ve la ricordate? Inizia con la L. Chi è? Dove sei? Vieni qua. Chi è?
1: La Mu.
0: È la Mu? Ed è la Mu, bravo, vedi, appena detto ragazzini, già pensate, bravo.

0: dai. Dai, Olli e Benji. E beh, Guido, se mi sbagliavi questa, Guido. Ragazze, vedevate Olli e Benji? Chi ti piaceva? Io ero innamorata di Olli e Mark Lenders. Solo Olli. Anche Mark, bello scuro, ti ricordi? Non ti piace? No, solo Olli. Guido, ti favi per la Nippon o per la New Team? Cos'è ti favi? Olli, quindi era Nippon o New Team, giusto? Le so tutte.
1: Ti allenavi anche te?
0: Io mi allenavo con Olli.
1: Pagavi rigori o li pagavi?
0: No, no, io giocavo a calcio con mio zio, quindi mi piaceva giocare a calcio.
1: Fate il campo rotondo anche
0: sì,
1: voi?
0: Sì, sì, in Puglia facevi chilometri per fare gol. Davi da Taranto a Bari per andare a fare un gol.
1: Ah, però,
0: Sì, sì. Funzionava così da noi.
2: Allora, l'ultimo cartone animato. Questo è un film, cartone animato.
0: Dai, ascolta. Dai. Il mondo degli umani è dai. No, non era il leone. Attenzione.
3: La sirenetta.
0: Ma brava. Come si chiamava lui?
3: Sebastian.
0: Hai studiato.
1: Ha studiato.
0: E invece quella cattiva come si chiamava? Ti ha suggerito. Allora. Era Ursula.
1: Una bella tavolo, vale.
0: Sì. Dai, va bene, dai. A Napoli tutto è concesso. Per Napoli concediamo tutto. E lei come si chiamava la sirenetta? Vabbè. L'ha detto come per dire. Ah, bella. Che domande.
2: Come si chiamava?
0: Ariel, l'ha detto, ma l'ha detto come per dire. Ma che me stai a chiedere?
2: Ma te lo chiedevo. Come si chiamava? Non erano. Telefilm, sì.
0: Oh, questo dovete indovinare.

0: Mauro, è in inglese, non vale.
1: No, ero nel Muppet Show.
0: Il Muppet Show.
2: Anche qua.
0: L'ha detto un po'. Di dov'è lei? Di dov'è? Sentivo un po' una cosa del sud.
1: Telefilm. Telefilm.
0: Perfetto. Dai.
2: E questo?
0: Questo? Kit? Bravo,
2: detto,
0: Guido. Kit, Guido. Supercar.
2: Supercar.
0: Michael Knight,
2: Michael
0: vero?
2: Knight.
0: Michele,
2: esatto.
0: Notte per gli amici.
2: Un po' come Michele Giordano.
0: Esatto.
1: Pensate che la macchina era tutta inventata, cioè tutte le potenzialità, tutti i trucchi che avevano le macchine erano tutti inventati. Non è mai esistita la macchina che arrivava, non ancora. Magari no, fra qualche anno
2: c'è.
1: Ci sarà, no?
0: Adesso
1: appunto.
0: C'è.
2: Collegata
0: c'è.
2: All'orologio e gli dici chi.
1: Era tutta la lucina davanti e andava di moda avere questi.
2: Sì.
1: C'erano molte macchine che avevano la propria lucina davanti.
0: Esatto.
1: È un po' tamarro.
0: Noi
1: ma...
0: diciamo ok Google e lui diceva ok Kit
2: e lo veniva
0: partiva.
2: A prendere. Sì. Guidava da solo.
0: E lui era già avanti.
2: Aveva
1: telefilm, film, ma c'è anche il telefilm.
0: Vediamo un po'. Ragazze, attivatevi, eh. Me, potenza, me.
2: Anziani.
0: Noi siamo anziani o marziani? Marziani o anziani? Ma giovani dentro? Giovani vecchi, va bene. Ho capito qual è. Avevo paura.
2: Non è facilissima.
0: C'era un nano.
2: La dicono che c'è.
0: C'era un nano. Io avevo paura di questo film, ma lo vedevo.
1: Io non l'ho mai capito.
0: Tum tum. Tum tum.
3: Twin Peaks.
0: Brava, Twin Peaks. Chi ha ucciso Lara Palmer?
2: Chi è stato?
0: Ma io non ho mai capito. Chi l'ha uccisa alla fine?
2: Gli alieni.
0: C'è stato poi la fine, perché io avevo paura, andavo a dormire.
2: C'era paura.
0: Avevo proprio paura.
2: Sì.
0: C'era quel nanetto malefico lì.
2: Avevo l'isola di Twin Peaks.
0: Sì.
1: Uno dei più belli più film belli, allora uno dei più belli film della Disney.
0: Attenzione, della Disney. Qui ti vedo ferrata, dai.
2: Qua l'hanno presa, sentiamo.
0: Di già?
2: Sì.
0: L'hanno già indovinata.
3: Robin Hood.
0: Esatto. Brava.
2: Con l'intenzione.
4: Non pensavano ai rischi che correvano nel gettarsi in acqua per
1: ancora disegnati a mano.
0: Questa non era facile.
1: Disegnati a mano, questa era una cosa bella.
0: No, all'inizio non era facile da capire. Adesso sì.
1: Allora, dalla mia archivio, l'altra volta non ci sono riusciti a indovinare questo. Vediamo. Vediamo la Sara non lo sapeva, ma mi sembra neanche DJ Magno lo sapeva questo.
2: Sì.
1: Un telefilm particolare che viene fuori direttamente dal mio archivio.
0: Quando è il suo archivio, preoccupatevi. Conosce solo lui. Quale?
2: L'ha presa. Chi?
0: L'ha presa lei.
1: Orzo Way. Infatti questo era uno dei film cult, perché poi
0: qui c'è anche chi la sta cantando.
1: Ah, ma era, il cantante era anche molto bravi, eh?
0: Ma non hai visto, non hai sentito lui?
1: Adesso un altro film cult che un italiano non può non sapere.
2: Vediamo questa. Questo è un bel film, eh? Hanno alzato la mano.
0: Qui dicono.
2: Dicolo,
0: aspetta.
5: Lo chiamavano Trinità.
0: Avevo già detto.
2: Sì.
0: Niente.
2: Terence.
0: Potevi vincere uno spritz offerto da Nicola. Ti è andata male.
2: Mi devo pagare tutti io.
1: È impossibile non sapere stasera.
0: Io al massimo un piatto di orecchiette. Ti va bene? Guarda.
2: Con le cime di
0: rapa. Sì. Ti piacciono le orecchiette con le cime di rapa, eh?
1: Allora, un altro film bello, molto bello, difficile. Questo è difficile, non so se lo il jingle.

0: diciamo anche questo è molto bello, molto conosciuto, due grandi attori, vediamo se si sono indovinati. C'avevo il disco, si sente.
1: Andiamo. Io l'ho già conosciuta.
2: Sì, sì.
1: Ecco, alzata di mano.
3: Enter Tai.
2: No.
3: Enter Tai.
2: Come si chiama?
0: La stangata, la stangata.
1: Del film. Aveva detto il titolo anche dell'autore, eh?
2: Time.
1: Sì, sì. È lei.
2: È lei o non è lei?
0: È lei. Stavo cercando un'altra canzone giusto per cercare.

0: anche questa canzone motivo di un film molto molto famoso.
1: E tutti l'hanno indovinata, tutti, è facile.
2: Com'è?
1: Hanno alzato tutti la mano.
2: Quale Rocky? Uno, due, tre, quale?
3: Adriana.
2: Adriana. Quindi Rocky 1? Cos'è?
0: Sì, in realtà è, mi sembra Rocky 1.
2: C'era Rocky
0: anche,
2: 1.
0: C'era anche il Rocky 3 perché mi ricordo che ho il disco, però essendo la musica
2: ti è andata bene.
0: Di Rocky, quindi...
2: Ti è andata bene.
0: E quindi c'era un po' ovunque. Questo altro bel film italiano, famoso, che c'è tutti gli anni comunque a Natale, non è La poltrona per due.
1: E chi è?
4: Trova un tesoro.
0: Chi trova l'amico trova un tesoro.
2: Ma sì, che è Guido che ha indovinato?
1: Sì.
2: È sempre Guido? Ah, è Fabio. Dov'è? È bravo Fabio. Fabio ormai vi ha... Cioè, proprio ciao cuore. C'ha i capelli bianchi lui. C'ha ragione.

0: Allora, abbiamo capito che con i cartoni animati
1: è difficile.
0: Con le canzoni come andate? Canzoni 80-90. E dai, 10 anni dopo, dai, dai. Le canzoni? Le canzoni italiane.
1: Dai,
0: sono le canzoni italiane, Mauro. Le straniere qui non. Perché non si capiscono, no? Dici, l'inglese che capiamo, no? Che ci interessa, è certo.
1: È vero.
0: È certo, dici, ma che me frega a me? Dove è stato lei all'estero? Dove?
2: Oh, 2 volte in Milano. Abitiamo in Francia, ho lavorato in Germania. Allora,
0: Francia, Germania e poi Italia. Cioè tu da Potenza sei finito in Francia, in Germania e oggi sei a Cattolica.
2: Vabbè, non male, meglio di noi non ce ne sono.
0: Eh certo.
2: Ma siamo stati in Spagna il mese scorso, ma una.
3: Sono in tournée, sono
0: niente.
3: In tournée.
0: Niente, la Spagna non mi piace, la Spagna.
3: Sono in tournée, beh dai, meglio di Cattolica. Allora, ricordo stasera
0: Viva l'Italia.
3: L'evento, sì. Adesso andiamo avanti con le canzoni.
0: Vediamo se indovina adesso la canzone.
1: Dai, questi anni 90, eh.
4: Ragazzine vestite da modelle.
0: Dai. Gli 883 quale? Attenzione!
5: Nella notte!
0: 883, nella notte!
3: 883, nella notte!
1: Esatto.
0: Bravo! Questa era italiana, però non l'ha indovinata.
1: No, l'ha indovinata.
0: No, è lei, è lei che deve indovinare. Voi italiane alla fine. Qual è? Articolo 31. Maria?
3: Poi Maria.
0: Bravo Guido.
1: Non era facile.
0: Che non era mia mamma Maria, mi sa, ma era qualcos'altro.
1: Era Maria Giovanni, non la capanna.
0: Mi sa che era un'altra cosa.

0: Vediamo un po'. Dai. Giovanotti? Ragazzo fortunato?
1: Sì.
0: Questa la sai, eh? Anche te eri innamorato di Giovanotti? Io sì, tanto. Dai, qual è questo, dai? Dentro la TV, quindi? Tropicana, ti fanno i suggerimenti, mannaggia, mannaggia. Ricordiamo che siamo in diretta su Radio Talpa da Alta Marea Beach Village. Siamo agli sgoccioli, Mauro. Ultima canzone, dai.
1: Siamo arrivati alla fine.
0: Questa è facile. Attenzione, Napoli c'è.
2: Figli delle stelle.
0: Ed è Figli delle stelle. Chi la cantava?
2: Alan Sorrell.
0: Sì, sì, le donne gatto di Sarabanda.
1: E adesso che si sono scaldate dobbiamo chiudere, però vedi, sempre così questi giochi.
0: Perché c'è già Elia che ci guarda malissimo per dire chiudete, chiudete. No. Dai, l'ultima, Mauro. L'ultimissima. Attenzione.
3: Facile, facile.
0: Facile? Vediamo se Guido o Napoli. Vediamo.
3: Già da qui.
0: Attenzione! La mia banda suona il rock.
3: Brava.
0: E quindi Napoli vince. Con una vincete tutto. Che loro non hanno mai indovinato, mai. Guido e Fai, mai. Mai.
3: Allora ricordiamo che stasera c'è davanti al Kursaal la Revolution Band, la Rustida e la Strariva, organizzata da tutti i bagni di Cattolica, dai,
0: sì,
3: bagnini,
1: tutti i bagnini
3: di Cattolica.
0: E si mangia e si beve gratis, ricordatelo.
1: Sardoncini
0: e vino volontà. Intanto vi ringraziamo, grazie a tutti, ci rivediamo e ci riascoltiamo martedì dalle 16 alle 18, sempre in diretta su Radio Talpa.
1: Sì, per chi vuole riascoltare la puntata di oggi, il podcast sarà messo su entro sabato e quindi si potrà risentire.
3: Una piccola precisazione, non si beve gratis, ma devi comprare...
0: A me hanno detto così oggi.
3: Il brocchettino, la brocchettina.
0: Da 5 bocchino. Euro, mi sa, vero?
3: Quindi, però dopo puoi bere
0: e
3: tutte
0: poi
3: le
0: tu puoi bere gratis. Grazie a tutti!
1: Ciao!

0: Un caro saluto a tutti gli ascoltatori. Sono Danilo Gambardella, pianista, ma in questa occasione sono l'ideatore ed il direttore artistico del Festival Maenza Jazz, che si terrà il 24 e 25 luglio prossimi appunto a Maenza, in provincia di Latina, un meraviglioso borgo medievale che è la cornice perfetta per questo evento. Venerdì 24 ci sarà Susanna Stivali e la sua band e sabato 25 Stefano Di Battista con il trio di Stefano Sabatini. Gli artisti suoneranno in un vero e proprio salotto jazz per un ascolto immersivo e coinvolgente. Vi invito a cercare Maenza Jazz sui social per qualsiasi informazione e per prenotare il vostro posto a sedere, con possibilità di cena. Vi aspetto a Maenza il 24 e 25 luglio, non mancate!
1: Paolo Casisa presenta Il Rock raccontato da un musicista.
2: Cari amici di Radio Talpa, come annunciato nella scorsa puntata, questa sera completo l'analisi sulla discografia di The Alan Parsons Project, ponendo però l'attenzione sulla straordinaria figura di Eric Woolfson, tastierista che compose quasi l'intero repertorio del gruppo di lavoro, sia per quanto riguarda le musiche che i testi. Come abbiamo già ascoltato martedì scorso, Eric iniziò ad interpretare direttamente alcune sue canzoni negli album Turn of the Friendly Card e Eye in the Sky, manifestando a sorpresa una stupenda voce ricca di sfumature nostalgiche e sognanti. Nel successivo album Ammonia Avenue, pubblicato nel 1984, Woolfson prese decisamente coraggio poiché cantò ben 4 brani. Rompiamo subito il ghiaccio ascoltando la sua voce nella title track.

Eric nacque nel 1945 in un sobborgo vicino Glasgow, in Scozia, dove frequentò la High School, appassionandosi sin da ragazzo sia di musica che di letteratura e politica. Si trasferì a Londra nel 63 lavorando come pianista e in seguito diventò compositore collaborando con i noti autori Andrew Lloyd Webber e Tim Rice. A cavallo tra gli anni 60 e 70 divenne produttore discografico della Arista Records e della Epic Records e finalmente nel 74 incontrò Alan Parsons nei prestigiosi Abbey Road Studios. Nel 1985 uscì Vulture Culture, il concept album che mise in atto un'aspra critica alla società moderna, definita nel titolo Cultura dell'avvoltoio, in cui i più furbi tentano di fare profitto alle spalle del prossimo.

Poi la tecnologia digitale delle tastiere elettroniche che invasero il mercato discografico negli anni Ottanta ebbe la meglio anche sull'Alan Parsons Project, che per la prima ed unica volta abbandonò i suoni analogici per utilizzare quelli campionati con l'album Stereotomy. Qui Wolfson fu relegato a sparute parti di pianoforte e non cantò alcuna canzone. Dovette trascorrere del tempo prima che nascesse un altro capolavoro. Il 10 gennaio 1987 venne alla luce Gaudí, ispirato al notissimo architetto catalano Antoni Gaudí, che concepì la cattedrale della Sagrada Famiglia a Barcellona, la cui costruzione durerà centinaia di anni, ed Eric Wolfson si ispirò per comporre un brano magnifico, ma in questo caso cantato da John Miles. Ascoltiamo questa meraviglia.

0: Stai ascoltando il rock raccontato da un musicista. In studio Paolo Casis.
1: In Gaudì Eric prestò la sua voce per due brani. Vi faccio ascoltare quello che mi emoziona di più. Closer to Heaven.

Poi il sodalizio si spezzò a causa dell'album intitolato Freudiana. Lo scontro fra Parsons e Wolfson nacque dalla decisione di Eric che durante la fase di registrazione aveva creato una sua società per poi mettere su un musical utilizzando Freudiana che debutterà sulle scene nel 1990. Parsons avrebbe voluto mantenere la solita pubblicazione a nome del project e non trasformarla in un musical, quindi non concesse l'utilizzo del nome. Così i due si divisero e Freudiana rappresenta il primo disco della nuova carriera da solista di Wolfson. Stiamo ascoltando il brano strumentale inserito in Freudiana, come al solito davvero bello e intenso, ma questa volta composto da Alan Parsons, ultimo baluardo che rappresenta al meglio la straordinaria musica che i due amici riuscirono a realizzare unendo le rispettive forze.

Eric Woolfson, dopo il distacco da Alan Parsons, ebbe un grande successo con il musical ispirato a Sigmund Freud. Il suo grande talento si spense a Londra il 2 dicembre 2009.

Avete ascoltato il rock raccontato da un musicista. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Tappe.

0: Elena Gregori presenta A occhi chiusi, il cinema che si ascolta con l'anima e con il cuore. Un viaggio tra immagini, musica e sensazioni.
1: Ciao ascoltatori di Radio Talpa. Oggi vi porto a occhi chiusi a Tokyo. Una Tokyo un po' anomala, silenziosa. Una Tokyo vista dentro un taxi, dietro un vetro coperto di gocce di pioggia. Il film di cui parliamo è Lost in Translation. E in questa città un po' difficile da comprendere, non solo per la lingua, si incontrano Bob e Charlotte, due estranei, due solitudini che sono esattamente agli antipodi. Lei ventenne, appena sposata, lui invece un uomo di mezza età, un attore molto famoso che si trova a Tokyo per girare uno spot. Non succede nulla di eclatante fuori, ma nelle loro vite cambia tutto.

Charlotte è appena sposata e si trova a Tokyo per accompagnare il marito, che fa il fotografo in ambito musicale e cinematografico, e si trova lì per lavoro e praticamente sta fuori tutto il tempo, lasciandola quasi sempre sola, anche se hanno degli amici che abitano a Tokyo. Lei si annoia ed è una noia molto pesante, una noia esistenziale. Lei esce ogni tanto dall'albergo, visita la città, e a un certo punto del film si ritrova da sola in un tempio e assiste a un momento di meditazione dove ci sono dei monaci che pregano accompagnati dal suono di alcuni strumenti. Quello che però più la spaventa è che non riesce ad emozionarsi. Quando la sera nel bar dell'albergo incrocia per caso lo sguardo di Bob, è come se si riconoscessero subito nel loro sentirsi tutti e due fuori posto, uniti nelle loro solitudini silenziose, uniti anche nel fatto di non riuscire a dormire. Tutti e due soffrono di insonnia. Bob è un attore americano molto quotato in Giappone e è stato chiamato a Tokyo per girare uno spot strapagato ed è interpretato da un Bill Murray meraviglioso, che alterna a tratti una curiosità infantile per le peculiarità di quella città e di quell'ambiente nuovo, a tratti anche un profondo disincanto per i meccanismi che fanno parte del mondo dello spettacolo. E la distanza che una vita del genere finisce per creare col resto del mondo, anche con la sua stessa famiglia. E lo si sente subito quando parla con la moglie durante una telefonata in cui c'è uno scambio un po' freddo. Lei chiede a lui di che colore voglia arredare la stanza al suo nuovo studio e lui si ritrova con dei campioncini di colore in mano e non sa distinguere qual è il color borgogna.

Bob a un certo punto chiede a Charlotte di cosa si occupi ed egli risponde che ancora non lo sa, che si è appena laureata in filosofia e capiamo subito che si ritrova bloccata al centro di una serie di possibilità che non sa come cogliere. E Bob, che ha circa il doppio dei suoi anni, vede in lei qualcosa di se stesso, che in un certo senso lo pungola ancora, una specie di ricerca di senso, di scopo, che se in lei ha i tratti dell'inesperienza, in lui invece ha acquisito delle sfaccettature più complesse perché è sposato, ha dei figli che ama, ma comunque quella mancanza di scopo si ripresenta sia in lui come anche dentro di lei a significare che nella vita non ci si può mai considerare arrivati, anche quando si è raggiunto un successo misurabile, come nel caso di Bob. Il suo personaggio, da un lato, si chiede se è davvero tutto qui. Da un lato guarda con una certa speranza Charlotte, come se potesse interrogare i suoi sogni perduti attraverso lei, come se potesse ritrovare qualcosa. Charlotte, una sera invita Bob a uscire con i suoi amici in un locale a Tokyo e finiscono al karaoke. E qui interpretano una canzone che ricorderete tutti, More Than This.

con questo incontro tra Bob e Charlotte nasce un amore, è vero, ma non è un amore nel senso più inflazionato del termine, perché loro due non si innamorano l'uno dell'altro esattamente, ma c'è qualcosa di più. Il loro incontro diventa un'occasione per riscoprire quell'amore verso se stessi che avevano in qualche modo messo da parte. E si fanno da specchio. L'uno ricorda all'altro che c'era qualcosa di importante in gioco, qualcosa che a volte si dimentica quando si è assorti in una delle tante sfide della vita, come ad esempio il lavoro e la famiglia per Bob, oppure lo studio e il matrimonio di Charlotte. E allora, sia a 20 anni come a 50, riemergono delle domande. Chi sono io davvero? Che cosa voglio? E soprattutto mi riconosco ancora in quello che ho fatto fino a questo momento o devo cercare qualcos'altro? E in questo film l'incontro fortuito con l'altro diventa davvero l'occasione di incontrare se stessi senza perdersi.

Lost in Translation è un film che ci ricorda che sentirsi persi non è una condanna, può essere l'inizio di una trasformazione a seconda di come la si vive. In questo caso abbiamo un albergo, un ascensore, un tempo passato al piano bar oppure a cantare al karaoke tra due persone che non si sarebbero mai parlate, mai incontrate in un'altra situazione. E proprio nell'assurdità, nella stranezza di una situazione come questa, si può aprire un varco che ci restituisce a noi stessi. E ci fa capire che anche per quanto brevi certe connessioni ci possano salvare. Il momento in cui loro si salutano, Bob dice una frase, sussurra una frase all'orecchio di Charlotte, ma noi spettatori non la sentiamo. E questo può sembrare per lo spettatore un essere estromessi da una comunicazione che vediamo essere molto sincera e importante, ma noi non la sentiamo. Ma a me piace molto questo non detto, perché proprio nel fatto che non sappiamo cosa dice, capiamo che non è importante cosa veramente le dice, che non è una parola che ci salva, ma è una prospettiva che ci viene aperta. E qualunque siano le frasi che ha detto Bob a Charlotte, le ha aperto una prospettiva, non sappiamo se di un altro incontro, se del suo futuro, se è un incoraggiamento per seguire il suo sogno, ma tutti abbiamo bisogno di una prospettiva e qualsiasi forma prenda questo incoraggiamento, per noi sarà tutto.

dopo aver passato del tempo insieme, dopo essersi aperti l'uno con l'altra, Bob ha parlato a Charlotte del suo matrimonio, delle difficoltà, di come si sente e finalmente, dopo essersi aperti, riescono a dormire perché il loro problema iniziale era l'insonnia. Loro giravano per l'hotel anche di notte perché non riuscivano a dormire, non riuscivano a ambientarsi a quel nuovo orario. E nella parte finale si vede proprio che la gratitudine che ognuno prova per l'altro, per il dono che si sono fatti a vicenda, si vede che non sanno come manifestare questa gratitudine, questo amore, perché non vogliono incarnare la classica relazione, non vogliono stare insieme, non vogliono che il loro rapporto si trasformi in una classica storia d'amore. Vogliono però esprimere quella gratitudine di aver visto che sono stati letti dentro, sono stati riconosciuti, sono stati accettati, perché questo lascia un'impronta dentro indelebile. E quando alla fine si rincorrono un po' mentre lui va all'aeroporto e lei ormai sta andando per la sua strada e si danno quel piccolo bacio bello, intenso, dolce, c'è tanto affetto, c'è tanto amore, c'è tanta gratitudine, c'è tanto riconoscimento e c'è la bellezza di un sentimento che non deve per forza essere incasellato in qualcosa che conosciamo, un rapporto di coppia, un rapporto di amicizia, un rapporto d'amore, non ha una casella dove incastrarlo, è solamente la bellezza di un incontro che ha rifatto nascere un qualcosa che dentro di loro si era un po' avvelenato e si era un po' dimenticato. Per questo vi lascio con l'ultima canzone che si chiama Just Like Honey.

0: Vi aspetto martedì prossimo per un altro viaggio da fare insieme, a occhi chiusi, qui su Radio Talpa.
1: Con Elena Gregori avete ascoltato A Occhi Chiusi, il cinema che si ascolta.

0: Ciò che non si può dire, ciò che non si può tacere, la musica lo esprime. Tutti i mercoledì dalle 19 alle 20 su Radio Talpa gli episodi podcast di Musica che Storia.
1: Attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito. Attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dalla linea gialla.
2: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
3: Va ora in onda Trans Europe Express. Dalla viva voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
4: Bentornati a bordo, ci siamo. Ultima puntata di questa stagione del Trans Europe Express.
2: Trans Europe Express.
4: Paolo Tocco da questa parte del microfono, particolarmente emozionato come ogni inizio e come nuova sosta, sì, perché parliamo di soste, niente si ferma, e sosta estiva per poi ritrovarci, ve lo dico subito, dal 5 ottobre puntuali con la quinta stagione di questo lungo viaggio che oggi... ultimo grande ospite, super ospite, puntata monografica con Ian Anderson e con i Jethro Tull. Inutile spendersi in convenevoli e presentazioni, un grazie speciale a Francesca Zizzari e alla Shining Production per avermi concesso di intercettare il grande Ian Anderson, perché nonostante i circa 60 anni di carriera, i Jethro Tull tornano oggi con un disco nuovo di zecca dal titolo Curious Ruminant e lo portano live in Italia, quindi andate a cercare le date. L'intervista integrale, per chi vuole rintracciarla, la troverà sul numero di maggio di Raro Più. Un grazie sempre di cuore puntualissimo all'amico Luigi Marrone, che in queste capatine oltre i confini nazionali mi aiuta con la voce fuori campo e non perdo altro tempo. L'onore e il piacere di trovarmi con Ian Anderson. Ciao Ian, che grandissimo piacere. E quante facce dentro il Jethro Tull in tutti questi anni.
5: There've been many band members over the years and
6: nel corso degli anni ci sono stati molti membri nella formazione. Si parte dai primi quattro, quando eravamo una piccola blues band al Marquee Club, fino al periodo del progressive rock. Nella mente di molti, la formazione classica dei primi anni 70, con Jeffrey Hammond, Barry Moore Barlow, John Evan, Martin Barr e me, resta un punto di riferimento. Tutti, sia allora che oggi, hanno contribuito con qualità uniche agli arrangiamenti e al modo di suonare. È una grande famiglia di quasi 30 anni di persone lungo quasi 60 anni di storia dei Jethro Tull.
4: Beh, anche il tuo rapporto con loro si modula di volta in volta, o no?
5: I'm very lucky to have been able to work with all these people and...
6: Mi considero molto fortunato ad aver lavorato con tutti loro e continuo a dare grande valore al loro contributo. Anche oggi, durante i soundcheck, mi rendo conto dell'impegno che mettono sempre nel reinterpretare i brani storici, ma anche e soprattutto nel dare un tocco personale a quelli più recenti.
4: Andrew Giddens, che è un tassello con più cartellini timbrati nel Jethro Tull, fino alla new entry Jack Clark. Se ti chiedessi una fotografia di questi due poli opposti,
5: Andy Giddens was the keyboard player who took over at the...
6: Andrew Giddens è stato il tastierista che si unì all'inizio degli anni 90. Era un musicista autodidatta, con un orecchio straordinario sia per il ritmo che per la melodia. Pur non avendo una formazione accademica, sapeva istintivamente cosa suonare. Mi manca molto oggi, anche perché non lavora più professionalmente nella musica. Jack Clark invece è entrato un paio d'anni fa come chitarrista, sostituendo Joe Parrish. È un musicista molto preparato e scrupoloso, con una formazione accademica che condivide con altri membri della band, come Scott Hammond, David Goodyear e John O'Hara.
5: The other three members of the band, Scott Hammond, David Goodyear and John O'Hara.
4: Veniamo al vostro ultimo disco. Se ti chiedessi di raccontarmi il suono e la sua forma, cioè da quali radici partiamo?
5: Well, the latest album from
6: Devo dire che Curious Ruminant racchiude molti degli elementi tipici dei Jethro Tull, influenze classiche, folk e acustiche, mentre il jazz e il blues, che erano le mie prime influenze, sono meno presenti. Dall'inizio degli anni 70 siamo stati definiti in tanti modi: rock classico, progressive, folk rock e anche band con influenze classiche. Il brano omonimo riflette proprio questo, con richiami alla musica colta, dal Medioevo fino a Bach e Beethoven. Lo sai, amo la musica classica e ne sono profondamente ispirato. Anche per una curiosa coincidenza, Bach morì l'anno prima della costruzione della casa in cui vivo, e questo mi dà un senso molto concreto della storia.
4: Il folk, beh, perché ci sono momenti folk nella tua carriera davvero potenti e per niente trascurabili. Che peso ha il folk in questo disco?
6: Penso rappresentino un ritorno alle radici. Crescendo in Scozia ho ascoltato musica tradizionale e religiosa e dal 69 ho iniziato a integrare influenze scozzesi, inglesi e irlandesi nella mia scrittura. La musica folk è, per definizione, tradizione tramandata oralmente e molti di questi elementi sono ancora presenti nella mia musica, così come l'acustico resta centrale.
5: I think there are many of those elements that still exist in my music, and certainly acoustic music is a big part of my life.
4: E a proposito delle tracce di questo disco, adesso mi ci fermo in primis. Over Jerusalem, non dico altro, a te la palla.
5: Yeah, Over Jerusalem is one of those songs.
6: È un brano che richiede attenzione. Cambi di tempo, strutture complesse, ma anche melodie semplici e un ritornello efficace. Unisce complessità e immediatezza, proprio come la title track.

0: Jerusalem.
1: E questo era proprio Over Jerusalem, che troviamo dentro Curious and Ruminant, il nuovo disco dei Jethro Tull. Tra l'altro, bello il video ufficiale, andatelo a cercare in rete. Ritorniamo a bordo del Trans Europe Express, sempre con Ian Anderson, e ancora dentro questo disco mi fermo: Drink from the Same Well merita secondo me un'altra sosta. Oggi soprattutto, Ian, che rapporto hai con le composizioni più lunghe?
2: Drink from the Same Well nasce anni fa come demo molto lungo, circa 17-18 minuti. L'ho accorciato per l'album, ma non credo tornerò spesso a composizioni così estese. Preferisco brani più concisi, tra i 4 e i 6 minuti.
1: E poi te la lascio lì, altra palla che ti passo così. Interim Sleep.
3: Interim Sleep, yeah. It's a difficult thing to do, to write a song.
2: Questa è stata difficile da scrivere. Parla della morte, ma in modo consolatorio. È un messaggio di speranza per chi ha perso qualcuno, un'idea di continuità spirituale e di possibile riunione.
3: The hopeful idea of continuity in the spiritual sense.
1: Ian Anderson e la scrittura, le favole, le visioni. Hai qualche luogo, qualche rituale per approcciare la scrittura?
2: Come autore tendo a osservare le cose in modo visivo, quasi fotografico, trasformando immagini statiche in musica. La musica aggiunge tempo, narrazione, dimensione. Posso trattare temi sociali, religiosi o politici, ma senza voler convincere nessuno. Cerco piuttosto di offrire spunti e domande, lasciando a ciascuno le proprie risposte.
3: Which might be different from the answer that someone else might find.
1: E quindi oggi che abbiamo la tecnologia, no? Che rapporto hai con le macchine intelligenti, parlando anche e soprattutto di musica?
3: Technology, really, since I began.
2: Sul fronte tecnologico ho sperimentato fin dagli anni 60. Molto è cambiato, ma le basi restano. Usiamo ancora strumenti e microfoni di allora, così come strumenti classici, come il flauto. Integro però anche tecnologie digitali, soprattutto nei live. L'intelligenza artificiale è utile, ma non la trovo realmente creativa. Mi sembra piuttosto una combinazione di elementi già esistenti.
1: La tua voce, Ian, è cambiata molto. Anche io, come molti, la trovo decisamente più affascinante ora. Che dici?
2: La voce cambia con l'età, è inevitabile. Come per un cantante lirico, anche nel rock si affrontano trasformazioni. Oggi la mia voce è più scura e ruvida, ma sto meglio di 10 anni fa, quando avevo problemi ai polmoni. Ora mi concentro soprattutto sul piacere di suonare.
1: Torniamo ai live, visto che possiamo trovarvi in scena anche in Italia in questa estate. Cosa dobbiamo attenderci?
2: Nei concerti attuali suoniamo due brani da Curious Ruminant, assieme a pezzi che attraversano tutta la carriera, dal 1968 fino agli album più recenti. È un viaggio tra stili diversi che rappresentano l'identità musicale della band.
1: E nei live, come in studio, c'è spazio per l'improvvisazione, la sperimentazione, qualcosa di estemporaneo?
2: C'è ancora spazio per la sperimentazione, ma meno rispetto agli inizi, quando tutto era nuovo. Oggi ho più strumenti e conoscenze, ma cerco comunque di lasciare spazio a qualcosa di inedito.
1: Il flauto, beh, chiudiamo qui. E sicuramente il simbolo di Ian Anderson, il simbolo di Jethro Tull. Come cambia la voce, il modo di pensare alla musica, il flauto, come è cambiato nella tua vita?
2: Il flauto è diventato un mio segno distintivo nel rock, ovviamente. Non lo considero un limite né un obbligo, ma una voce tra le tante. Cerco sempre equilibrio. Il flauto deve esserci, ma senza diventare eccessivo.
3: It won't be too annoying.

E questa era Interim Sleep, brano che chiude Curious Ruminanti, il nuovo disco dei Jethro Tull. Grazie di cuore a Ian Anderson per essersi concesso, grazie di cuore a Luigi Marrone per il puntuale supporto, alla Shining Production che ha permesso tutto questo. Trans Europe Express finisce qui per questa quarta stagione, occhio io come sempre vorrei ringraziare uno ad uno tutti voi che mi avete trasmesso, che mi state seguendo. Il blog di Trans Europe Express è cresciuto tantissimo, cresciuta tantissimo la diffusione di questo format. Devo ringraziare Sandro Tumellers, producer e DJ, che mi ha regalato la sigla di questa stagione. Grazie a tutti gli artisti che mi hanno regalato il loro tempo. Trans Europe Express torna puntuale lunedì 5 ottobre con un'altra grande monografia, ve la dico già da ora, parleremo insieme a Bungaro e da lì ci saranno tante tantissime nuove a cui sto già lavorando. Che dire, da Paolo Tocco, buona estate, buona musica, sempre, grazie, grazie di cuore, ciao.

0: Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Francesco Captain Bartoschi.
1: Buonasera a tutti, questa è Radio Talpa, io sono Captain Z e se siete all'ascolto significa che sapete qual è la buona musica.

0: tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train. Jazz Train.

Un buon ascolto, ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train con Francesco Sciarretta in radio come sempre per circa 60 minuti, un percorso che oggi comincia con il suono di un album di Marco Albani, chitarrista e autore italiano, con le sue prospettive oltre confine tra world, jazz e musica etnica, un disco di parecchio tempo fa. Si tratta di Kronos 2006, l'estratto è questa affascinante Esmeralda, Marco Albani Project.

0: Primo ascolto sul pentagramma jazz di Just Train, con un disco del 2006 di Marco Albani, chitarrista ed autore italiano, con un album con sonorità provenienti da diverse parti del mondo. Questa era la misteriosa ed affascinante Smeralda, estratto da questo Kronos, disco d'esordio di Marco Albani e il suo project. Lui invece è un ottimo autore italiano, si chiama Max Serra. Una poetica sempre altrove, Max Serra.
1: Il piacere è una voce che chiama da lontano, una porta socchiusa in fondo al corridoio. Lo cerchi nel domani, lo piangi nel passato, ma il presente è solo un vetro, ci passi e non sei stato.

la voce di Max Serra con questa poetica sempre altrove ascoltata alla radio quest'oggi, mentre il nostro percorso adesso si dirige verso un chitarrista italiano che esplora sonorità etniche e jazz ovviamente. Si tratta di Daniele Bragaglia, che proponiamo l'ascolto con questa recente Peruvian Dance da un CD del 2025 come Deep Resonances. Daniele Bragaglia e la sua band.

Un disco del 2017 per la cantante messicana Ingrid Bergen, un album come Magnanima, l'estratto era questa introspettiva El Gato y la Ventana per Ingrid Bergen, cantautrice messicana. Siete sul Jazz di Jazz Train, ancora un buon ascolto, un ben ritrovati sul nostro e sul vostro suono. Io sono Francesco Sciarrita, con voi ancora per circa un tre quarti d'ora. Vi ricordo, a metà trasmissione avremo ospite un cantante jazz italiano, si chiama Valerio Marino, ripercorre un po' le tracce del grande jazz di Frank Sinatra con le sue canzoni popolarissime, che presenterà in radio fra poco da un suo recente lavoro come Under My Skin. Il tutto a fra poco. Nel frattempo ci ascoltiamo insieme una versione in inglese di un brano famosissimo di Pino Daniele come Io per lei, in questa versione Soul Funk con Aida Jazz Quartet.

E questo è veramente un gran disco per la storia musicale di Pat Metheny, chitarrista americano che, come ben sapete, attraversa diversi confini nella sua musica, partendo dal jazz più evoluto fino ad incontrare culture provenienti da diverse parti del mondo, dimostrato in questo Secret Story, disco del 1992, dove compare in questa Always and Forever, fra gli altri, un graditissimo ospite come l'armonicista Toots Thielemans. Pat Metheny, Always and Forever. In radio torniamo per qualche istante alla musica italiana con una formazione che contamina la sua musica tra swing, jazz e musica manouche. Sono Venerdì 20, l'ascolto è questa ironica, ma chérie, Venerdì 20.

0: la fiera dell'Instagram per due like la mia vita cambiò. Ero solo un ragazzo che ha scritto a una ragazza che ha letto il mio messaggio ma ha risposto a un altro ragazzo che commentava altre ragazze. Con cuori, con stelle, con mari, con perle, con soli, con baci, con fuochi, con fiori che al mercato nessuno comprò. Amami ma scegli, mi fa impazzire per te.
1: Just Train.
2: Come folgore dal cielo, come stupidi davvero, come un mare in tempesta, uomini senza testa, come carne da macello, uomini senza cervello, come il grigio della sera, come il verde di chi spera, il grigio verde

0: La voce di Carlo Ciampi, cantautore italiano fiorentino, con questo suo ultimo disco su Radici Music. Si tratta di Out Out, Amore o Guerra, con la sua ironia e le sue caratteristiche cantautorali, spesso con riferimenti alla vita quotidiana di ognuno di noi e le sue contraddizioni. L'ascolto era questa canzone della Procellaria, Carlo Ciampi, Out Out, Amore o Guerra. È giunto il momento di conoscere l'artista jazz della settimana. Questa settimana incontreremo anche telefonicamente un validissimo cantante jazz, un vero e proprio crooner italiano, Valerio Marino.
1: L'artista jazz della settimana.

0: Ed era The Lady's a Tramp, un classico del jazz e dello swing, con un ospite di oggi in radio su Jazz Train, Valerio Marino, crooner italiano che ripercorre un po' il meglio del jazz del tempo. E abbiamo proprio Valerio qui in diretta su Jazz Train. Ciao Valerio, ben trovato in radio.
1: Ciao Francesco, grazie, grazie.
0: Innanzitutto, come stai? Tutto bene?
1: Sì, tutto benissimo. È un momento, diciamo, molto, molto buono. Segue l'uscita del disco, ci sono tante cose da programmare, quindi
0: Sì,
1: insomma
0: ed è un
1: è un
0: piacere
1: momento
0: averti ospite qui con noi. Intanto il disco si intitola Under My Skin, corretto?
1: Sì, è corretto,
0: Ok.
1: Under My Skin, ed è. Fin dal titolo, diciamo, si capisce un po' quello che è l'origine di questa. Si capisce qual è l'origine di questo titolo. Insomma, chi conosce un po' il mondo degli standard, e dei cantanti pop e jazz avrà già indovinato un po' dove va a parare l'album.
0: Com'è nata questa tua passione per questo tipo di suono, di cultura musicale, e la passione per lo swing del tempo, no? Poi riferita ovviamente ai grandi cantanti americani che hanno un po' diffuso a livello mondiale questa musica ormai classica, secondo me. Com'è nata questa tua passione?
1: L'album nasce, Under My Skin, come dicevamo, è proprio un omaggio, anche se il termine potrebbe essere un pochino fuorviante, però è un omaggio a Frank Sinatra e al suo songbook. E l'album nasce proprio come un omaggio di tipo anche personale e familiare. Sembra strano perché comunque, insomma, io non sono più di primo pelo, sono abbastanza. Sono un signore, per quanto riguarda l'età anagrafica, non sono più un ragazzo, però è stata la musica che io ho iniziato ad ascoltare quando avevo 12 anni. Erano i dischi di mio padre, era la discoteca di mio padre, e quindi in qualche modo sembra appunto strano, però mi sono formato con quei dischi lì. C'era anche altro, adesso non ti faccio, diciamo, non ti illustro tutta la discoteca, però c'erano questi dischi. In particolare c'era un grande classico di Sinatra che è Songs for Swinging Lovers, e io ho avuto a 12 anni, quando 10-12 anni, io ho avuto un po' la sfrontatezza di pensare che mi piaceva come cantava Sinatra, e quindi ho iniziato a cantare sulle canzoni di Sinatra. A 12 anni naturalmente non si è in grado di capire se la cosa può avere, diciamo, un suo perché, o è soltanto così però è iniziato tutto da lì, poi, in effetti. Quindi è un omaggio un po' alle mie origini, alla mia passione primordiale, quella di cantare.
0: Questo tuo ultimo lavoro, Under My Skin, non è la tua prima esperienza discografica, no?
1: No, io in realtà vengo dal pop. Ho avuto un'esperienza discografica con una band, ormai un bel po' di anni fa. Abbiamo pubblicato un paio di singoli, poi un album. Diciamo che abbiamo intrapreso quella che era un po' il percorso di una band emergente di pop, musica pop. Poi questa cosa si è interrotta. Io, diciamo, ho continuato con altre attività, però non abbandonando mai la musica. E arrivato a un certo punto, appunto, ho voluto fare un po', come dire, tirare un po' le somme e riprendere da dove ero partito 40 anni fa.
0: E da questo Under My Skin abbiamo scelto di far ascoltare I've Got You Under My Skin, altro grande classico. Presentacelo qualche secondo.
1: Beh, è sicuramente una delle, diciamo, signature song di Sinatra, cioè delle canzoni che più rappresentano The Voice. ed è una canzone che ha avuto tantissime versioni, presentata in quasi tutti i suoi concerti, quindi da un certo punto di vista dubito che abbia anche bisogno di un'ulteriore presentazione.
0: E allora lo ascoltiamo insieme. I've Got You Under My Skin, Valerio Marino.

0: Ed era I've Got You Under My Skin, un classico del jazz con l'interpretazione di Valerio Marino, ospite qui in radio su Jazz Train, presenta il suo recente album Under My Skin. E allora Valerio, due parole sulla band che hai messo su per realizzare questo tuo omaggio al grande jazz del tempo, dell'epoca.
1: Sì, beh, sicuramente senza di loro non sarebbe stata lo stesso album. Cito in primis il produttore che è anche contrabbassista ed è anche mio fratello, con cui diciamo abbiamo condiviso le stesse passioni per molti anni, e quindi questo disco in qualche modo è anche suo, oltre che come produttore musicale. Quindi Marco Marino, che appunto suona il contrabbasso ed è produttore del disco, e poi c'è al pianoforte Massimo Pucciarini, che è stato anche lui di grande aiuto, di grande supporto nel costruire questo disco dal punto di vista musicale, con la sua grande esperienza aiutarmi a selezionare gli arrangiamenti, adattarli. Poi c'è Francesco Angeli, che suona il sax alto e il flauto, e last but not least Alberto Argirò alla batteria. Alberto, oltre a essere un bravissimo batterista, è anche diciamo un teorico del ritmo e del groove. Ha scritto anche un libro che parla dell'arte di suonare la batteria in maniera abbastanza filosofica, quindi sono tutte belle teste, oltre che degli ottimi musicisti.
0: Qual è stata la tempistica per realizzarlo in studio? Hai messo anche mano sul suono definitivo, oppure hai lasciato al tecnico ingegnere del suono per definire un po' il pacchetto finale di questo tuo progetto?
1: Dunque, la tempistica è stata estremamente rapida, un po' perché avevo voglia di mettermi in gioco e di sperimentare. Sinatra registrava i suoi album nel corso di due o tre sessioni, e quindi anch'io volevo provare questo brivido, sempre naturalmente fatte le dovute proporzioni, e quindi abbiamo registrato in due giorni. Sono stati fatti dei ritocchi e delle integrazioni in una terza sessione, e poi diciamo è stato mixato. In realtà noi abbiamo lasciato una grande libertà all'ingegnere del suono, che ha una grande esperienza, e quindi non aveva certo bisogno di indirizzi. Tra l'altro ci siamo trovati comunque in sintonia, perché le sue proposte erano un po' quello che avevamo in mente anche noi, quindi vista questa sintonia ci siamo, come dire, mi sono abbandonato alle sue scelte con molta fiducia. Anzi, vorrei citarlo, Stefano Bechini, che è un po' una garanzia da questo punto di vista. Ha lavorato con moltissimi artisti molto rinomati, quindi era una garanzia.
0: Registrato sempre a Spoleto, no?
1: Registrato a Perugia.
0: Ah, Perugia, ok.
1: All'Entropia Recording Studio, uh-huh. Anche lì è uno studio, il titolare dello studio è Gabriele Ballabio, e anche lui ha una bellissima storia. Abbiamo incontrato delle persone veramente molto, molto valide. Gabriele ha lavorato negli anni 80 e 90 con Allan Goldberg, e quindi con che all'epoca era produttore di Ivano Fossati, era alla Carimate Studio, e quindi insomma ha partecipato, ha vissuto un'epoca con Fabrizio D'André, con Pino Daniele, con gli Yes, Paul Young, Alice. Insomma, da lì sono passati tantissimi artisti e lui era lì a, così, a rubare e poi a trasmettere anche nel suo studio a Perugia.
0: Allora, prima di ascoltarci l'ultimo e terzo brano scelto da questo Under My Skin, che sarà Fly Me to the Moon, dove possiamo trovarti sui social, in internet e dove possiamo anche trovare il tuo Under My Skin?
1: I miei canali social sono tutti quelli, diciamo, classici, quindi sia su Facebook che su Instagram, Valerio Marino Music. C'è anche TikTok, lo seguo un po' di meno per le dinamiche del social che sono un po' particolari. E poi ho un sito internet, anche qui Valerio Marino Music. L'album può essere ascoltato su tutte le piattaforme digitali, a cominciare naturalmente da Spotify, e può essere scaricato o acquistato su Bandcamp, che è attualmente la piattaforma che permette, diciamo, un download e una vendita diretta abbastanza, insomma, per gli artisti è una buona piattaforma.
0: Hai realizzato anche copie fisiche, di questo disco?
1: Sì, abbiamo realizzato anche delle copie fisiche e saranno in vendita su Bandcamp quanto prima. C'è stato adesso, insomma, presi dall'uscita dell'album, abbiamo un po' lasciato da parte questo aspetto, però saranno tramite Bandcamp, si avrà la possibilità di acquistare delle copie fisiche, anche se la cosa, diciamo, più comoda per tutti è, o almeno per molti, insomma, rimane quella di venirci ad ascoltare, di venirmi ad ascoltare dal vivo, e lì naturalmente ho sempre dei CD a disposizione.
0: Già stai pensando a un prossimo tuo album?
1: Sì, ho delle idee in testa, però diciamo ancora, credo che sia un po' prematuro. L'album, questo Under My Skin, è uscito alla fine di aprile. I primi di maggio. Ho idea che ci si possa ancora lavorare per qualche mese. Dopodiché ho già delle idee per quello che potrebbe essere la continuazione di questa avventura, e vediamo, insomma, sono aperto comunque a quello che verrà, quindi vediamo quello che ci porta il futuro.
0: E sarà sicuramente un piacere ascoltarlo su Just Train in radio. E, Valerio, il meglio per questo tuo Under My Skin. Promesso che torni a trovarci magari la prossima occasione.
1: Molto volentieri, grazie.
0: Perfetto, grazie mille, Valerio. Ciao.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Salutiamo Valerio Marino, crooner italiano, presente in radio quest'oggi, questo suo Under My Skin, e in conclusione ascoltiamo un altro classico come Fly Me to the Moon, Valerio Marino e la sua band.

0: if I had followed, boys, my
1: Jazz Train, la musica di qualità alla radio.
0: Yes, yes.

Certe sere sarebbero da passare in macchina. La pioggia sul parabrezza, un diluvio di parole e Radio Talpa a volume basso.

0: Radio Talpa presenta Ritratti in Rock, i musicisti che hanno scritto il libro della storia del rock.
1: Fine anni 70, a Birmingham, Nick Rhodes e John Taylor, rispettivamente tastiere e voce, decidono di formare un gruppo. Nascono i Duran Duran. Il nome viene dal personaggio del portiere nel film di Roger Vadim, Barbarella, del 1968. Di lì a poco si uniscono al gruppo Simon Le Bon alla voce, Andy e Roger Taylor, chitarra e batteria. Il successo arriva subito con l'album d'esordio Duran Duran del 1981, grazie a hit accattivanti come Girls on Film e Planet Earth. Il singolo Girls on Film si piazza terzo nelle classifiche inglesi, anche grazie a un video provocatorio che mostra due ragazze in topless che lottano tra di loro. Questa è Girls on Film.

Sono uscito solo per vedere la notte scendere con la pioggia. Ho sentito mentre facevi rimare le fantasie. Come un new romantic che cerca il suono della TV. Qualche altra volta vedrai che ho ragione. Guarda adesso, dappertutto, non c'è segno di vita. Voci, un altro suono, puoi sentirmi ora? Questo è il pianeta Terra, stai guardando il pianeta Terra. La mia testa è infissa con qualcosa di prezioso, fammi sapere se atterrerai qua giù. C'è qualcuno là fuori che cerca di comunicare? I miei occhi sono così annebbiati che non riesco a vederti. Guarda adesso, dappertutto, non c'è segno di vita. Voci, un altro suono, puoi sentirmi ora? Questo è il pianeta Terra, stai guardando il pianeta Terra. Planet Earth.

La fama planetaria arriva l'anno dopo con l'album successivo, Rio, che arriva in cima alle classifiche inglesi grazie a quattro singoli di grande successo: My Own Way, Angry Like the Wolf, Save a Prayer e Rio. Questa è la title track.

Adesso ascoltiamo uno dei brani più conosciuti dei Duran Duran, tratto sempre dal secondo album della band, uscito il 10 maggio 82 per l'etichetta EMI. Questa è la incisiva ballad Save a Prayer.

È buio in città, la notte come un filo elettrico. La metro ribolle, la terra sta andando a fuoco. Donna, mi vuoi? Dammi un segno. Senti il mio respiro sempre più vicino. Ho i piedi ben piazzati per terra, sono a caccia, ti sto dietro. Annusa il mio rumore, sono perso in una folla. E ho una fame da lupi. A cavallo della linea tra conflitto e armonia, sono a caccia, ti sto dietro. La bocca si rianima con succhi come il vino. E ho una fame da lupi. Sono in agguato nella foresta, troppo vicino per nasconderti. Ti sarò addosso sotto la luna. Il sangue ti tamburella sulla pelle da quanto è tesa. Senti il mio cuore, sono a un attimo da te. Brucio il terreno, mi stacco dalla folla. Sono a caccia, ti sto dietro. Annusa il mio rumore, mi perdo e mi ritrovo. E ho una fame da lupi. Avanzo sulla linea, è conflitto e armonia. Sono a caccia, ti sto dietro. La bocca si rianima con succhi come il vino. Ed ho una fame da lupi. Angry like the wolf.

Seven and the Ragtagger scala le classifiche piazzandosi nella top 20 americana. È un periodo molto intenso per la band, chiamata a suonare concerti in tutto il mondo. Union of the Snake arrivò fino al terzo posto sia negli States che in Europa.

La tournée mondiale si chiamava Sing Blue Silver Tour e culminò nel 1984 con il film concerto Arena. L'anno seguente i Duran Duran vinsero anche due Grammy e finalmente i membri del gruppo si concessero una pausa. Dal live Arena questa è Is There Something I Should Know?

L'album live dei Duran Duran venne accompagnato dal singolo inedito Wild Boys, che ebbe un successo immediato e sbarcò su MTV con un video futuristico in stile Mad Max. I ragazzi selvaggi stanno chiamando mentre tornano dal fuoco. La luna di agosto si arrende alla nuvola di polvere che si sta alzando. I ragazzi selvaggi sono caduti lontano dalla gloria, spericolati e affamati. Camminano sul filo del rasoio, perché c'è un omicidio ai bordi della strada. In un nuovo mondo di paura e dolore hanno provato a spezzarci e sembra che ci riproveranno. I ragazzi selvaggi non perdono mai. I ragazzi selvaggi non hanno mai scelto questa strada. Non chiudere mai gli occhi, i ragazzi selvaggi brillano sempre. Siete stati accolti dalle sirene, ci sono macchie di sangue per il vostro dolore e il telefono suona da un po'. Danzate nella pioggia. I ragazzi selvaggi si chiedono dove sia la gloria, dove siete tutti voi angeli. Adesso che i rappresentanti sono caduti e gli amanti sono in guerra con le frecce per dei segreti che avrebbero potuto dire, hanno provato a domarvi, sembra che ci riproveranno. I ragazzi selvaggi non perdono mai. I ragazzi selvaggi non hanno mai scelto questa strada. Non chiudere mai gli occhi, i ragazzi selvaggi brillano sempre. Wild Boys.

Nel 1985 i membri della band si danno agli eccessi e si dedicano ad altro. John e Andy Taylor fondano con Robert Palmer e Tony Thompson i Power Station, mentre Le Bon e Rhodes formano gli Arcadia con Roger Taylor. La band si riunisce per partecipare alla colonna sonora del film di James Bond 007 Bersaglio Mobile con A View to a Kill, che raggiunge le prime posizioni nelle classifiche inglesi e americane.

Nel novembre del 1986 esce Notorious, quarto album in studio per il gruppo di Birmingham. Il disco segna una decisa virata funky in fatto di sound. Nella quarta di copertina posa la modella Christy Turlington. L'album Notorious è prodotto da Nile Rodgers, che usando il synclavier dà un suono particolare al disco, esemplificato dal celebre No No Notorious. Questa è la title track, Notorious. Notorious.

La EMI pubblica nell'ottobre del 1988 il quinto lavoro dei Duran Duran, Big Thing. La formazione ha tre elementi, con diversi turnisti, tra cui il chitarrista Warren Cucurullo e il batterista Steve Ferrone. Da questo 33 giri, I Don't Want Your Love.

L'anno seguente esce la prima raccolta della band, Decade, lanciata dal singolo Burning the Ground, non compreso nel disco. Liberty è il sesto lavoro della band, registrato nel 1990 agli Olympic Studios di Londra. Questa è Sirius.

Il settimo album esce nel 1993. Il titolo è semplicemente Duran Duran, ma è conosciuto come The Wedding Album, perché in copertina compaiono le foto di nozze dei genitori dei membri del gruppo. Vendette circa 6 milioni di copie. Sono rientrato da un giovedì piovoso sulla strada. Pensavo di averti sentito parlare piano. Ho acceso la luce, la TV e la radio e ancora non sono riuscito a fuggire dal tuo fantasma. Cos'è successo? Alcuni direbbero che pazzia. Dov'è la vita che riconosco? Se n'è andata. Ma non piangerò per quello che è successo ieri. C'è un mondo qualsiasi che devo trovare in qualche modo. E mentre cerco di trovare la mia strada verso il mondo qualsiasi, imparerò a sopravvivere. Passione o coincidenza, una volta ti hanno spinto a dire che l'orgoglio ci dividerà. Beh, adesso l'orgoglio se n'è uscito dalla finestra, attraverso i tetti, corso via. Mi ha lasciato nel vuoto del mio cuore. Cosa mi sta succedendo? Alcuni direbbero che è pazzia. Dov'è il mio amico quando ne ho più bisogno? Se n'è andato. Fogli sulla strada raccontano di sofferenze e avidità. Paura oggi, dimenticanza domani. Qui, a fianco delle notizie di guerra santa e santo bisogno, la nostra è solo una piccola conversazione dolorosa. Ma non piangerò per quello che è successo ieri. C'è un mondo qualsiasi che devo trovare in qualche modo. E mentre cerco di trovare la mia strada verso il mondo qualsiasi, imparerò a sopravvivere. Ogni mondo è il mio mondo. E imparerò a sopravvivere. Ordinary World.

Nel 1995 il gruppo si cimenta in un album di cover intitolato Thank You, mentre l'ottavo LP si intitola Medusa Land, uscito solo negli Stati Uniti per la Capitol Records, senza ottenere un grande successo. Da questo lavoro, Electric Barbarella.

John Taylor annuncia di voler lasciare la band, riducendo il nucleo originale a soli due elementi. Registrarono nuovamente i pezzi di Medazzaland, che segnò un ritorno alla sperimentazione con complicati intrecci di chitarre e voci. Pop Thrash esce nel 2000, dopo che i Duran Duran lasciano la Capitol EMI per approdare alla Disney Hollywood Records. L'album è molto criticato dai fan per il suo sound lontano da quello tipico della band e vendette pochissimo. Da questo lavoro ascoltiamo Someone Else, Not Me.

Il 2001 vede la reunion della Cinquina originale e dopo vari tour, nel 2004 firmano un contratto con l'etichetta Epic per 4 album. Il primo album di questa nuova avventura è Astronaut. Bambino, non preoccuparti, è già abbastanza che tu stia crescendo in fretta. Ti buttano giù le notizie che ti vendono per metterti in testa che tutta l'umanità è un fallimento, ma nessuno sa cosa succederà domani. Cerchiamo di non far vedere quanta paura abbiamo. Se me lo permetti, ti proteggerò in tutti i modi. Devi credere che tutto andrà bene alla fine. Devi credere che tutto andrà di nuovo bene. Litighiamo perché siamo vicini, a volte puniamo quelli di cui abbiamo bisogno. No, non possiamo aspettare un salvatore. Possiamo incolpare solo noi stessi per questo comportamento. Ma nessuno sa cosa succederà domani. Cerchiamo di non far vedere quanta paura abbiamo. Sembra solitario essere l'unica stella nella notte. Devi credere che tutto andrà bene alla fine, amico mio. E sì, crediamo che tutto andrà di nuovo bene. What happens tomorrow?

Nel novembre del 2007 esce il 12° album in studio dei Duran Duran, sempre per la Epic. Red Carpet Massacre non ottiene recensioni particolarmente favorevoli, nonostante il contributo dell'acclamato tecnico del suono Jimmy Douglas. Da questo disco, Falling Down.

settembre del 2009 i Duran Duran pubblicano il secondo live, registrato all'Hammersmith Apollo di Londra durante il Rio Tour del 1982. Nel 2011 vede la luce il tredicesimo lavoro della band, All You Need Is Now. Ci ascoltiamo il brano omonimo.

Nel 2011 esce un altro live, A Diamond in the Mind, registrato a Manchester. Paper Gods è il 14° album della band e viene pubblicato nel 2015. Questa è Pressure Off.

Nel luglio del 2019, per celebrare il 50° anniversario dello sbarco sulla Luna, i Duran Duran tengono un concerto al Kennedy Space Center in Florida. Metà della scaletta è dedicata ai pezzi del gruppo in qualche modo legati allo spazio, come Planet Earth, New Moon on Monday e Astronaut, ma anche Walking on the Moon, famoso brano dei Police. Nella loro lunga carriera, i Duran Duran hanno pubblicato 22 album, di cui 14 in studio, 4 live e 4 raccolte. Sono ancora in attività e dal 1978 hanno venduto 185 milioni di dischi nel mondo.

Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.

Buonasera a tutti, io sono Marta e questo è Musincanta. Come vi ho già accennato, o meglio, abbiamo già sentito assieme nelle puntate precedenti, procederemo con il recupero di alcuni progetti che sono usciti nel 2025 e dei quali non abbiamo avuto la possibilità di fare un ascolto assieme. Quindi ci sarà qualcosa che è sicuramente è già noto, no? Per gli ascoltatori di Musincanta c'è sicuramente forse anche qualcosa che è anche forse ancora da scoprire. Tra quelli forse già noti è sicuramente l'album Birthing degli Swans, che è uscito a febbraio dello scorso anno, però appunto non l'abbiamo sentito, non l'abbiamo programmato assieme anche con gli amici, con Augusto Benelli e con Matteo Maioli in Musincanta. Quindi facciamo questo recupero appunto all'ultimo, Zona Cesarini. Per quanto riguarda gli Swans, quindi album Birthing, è un brano che ascoltiamo, già dura 20 minuti, quindi non possiamo andare avanti poi dopo nell'ascoltare anche un secondo brano di assaggio di tutto l'album, ovviamente, anche se l'album dura 2 ore, quindi c'è ben da poter ascoltare per conto proprio. Quindi dall'album degli Swans, Birthing, I Am a Tower, e buon ascolto.

0: Musincanta ai concerti.
1: Uno dei concerti a cui ho assistito, o lo abbiamo assistito insomma noi del programma di Musincanta, è quello degli Sprints, che si è svolto il 20 settembre dello scorso anno al Monk di Roma. Era la prima volta che gli Sprints sono arrivati qui in questa città, nella capitale, per cui diremo che effettivamente è stata un po' la prima volta per tutti, no? Soprattutto per la cantante Carla, che alla fine del concerto ha fatto il vero e proprio stage diving passando la chitarra a uno degli spettatori. Se l'avesse passata a me sarebbe stato veramente un grosso problema. Se l'avesse passato eventualmente a un'amica tipo Elena, sicuramente ci avrebbe grattato su tutto e sulle corde, anche se magari non sa suonare. Se l'avesse passata a voi, a te, tu che mi stai ascoltando, cosa avresti fatto? Andando avanti, il concerto quindi è stato molto bello, molto coinvolgente, una grande carica, faceva un caldo pazzesco, comunque lei ha tenuto botta, si dice, e sicuramente io penso che nel momento in cui dovessero ritornare nuovamente in città o comunque in concerto in Italia, se ci fosse la possibilità di agevole appunto di partecipare al loro live, io ci vado sicuramente, ci ritornerò nuovamente. Gli Sprints hanno quindi anche presentato parte anche dell'ultimo album che hanno realizzato appunto nel 2025 ed è uscito. L'album si chiama All That Is Over e quindi in occasione del concerto e in occasione quindi anche dell'ascolto di un nuovo album ascoltiamo assieme due dei brani di All That Is Over, ossia Something's Gonna Happen e The Scars.

Un saluto alle amiche e amici in ascolto di Musincanta. Ben ritrovati con una pillola di indipendenze offerta da Matteo Maioli. La mia trasmissione è in onda su Radio Icaro Rubicone ogni mercoledì dalle 22:30 e su Noi Radio ogni sabato dalle 12. E ci buttiamo nell'anno nuovo perché per questa pillola ho scelto proprio una delle uscite delle prime settimane di gennaio, importante direi nell'ambito indie rock, perché sto parlando del ritorno dei Cribs, un terzetto che viene da Wakefield, composto da due fratelli gemelli e il loro fratello minore, Ryan Gary e Ross Jarman. Sono giunti al nono album, che si chiama Selling a Vibe, uscito per la Play It Again Sam, e che rappresenta un exploit anche a livello di classifica per l'album, per la band, che arriva addirittura alla posizione numero 5 delle classifiche inglesi. Loro comunque sono abituati a fare questo tipo di prestazioni perché hanno avuto diversi successi. Dal loro quarto disco In Nor The Ignorant del 2009, infatti, hanno ottenuto ben 7 singoli fra i migliori 40 e si sono piazzati praticamente sempre nella top 10 degli album, fatta eccezione per Night Network, che è l'ultimo lavoro precedente del 2020. Per quanto però riguarda l'album, intanto c'è da dire che è prodotto da Patrick Wimberly, che è stato membro dei Chairlift e produce anche album per MGMT, Solange, quindi molto dentro l'attualità musicale, ma anche con un taglio più pop rispetto a chi ha lavorato in precedenza negli album dei Cribs, ad esempio un nome su tutti, Steve Albini. E questo si nota nelle canzoni perché ci sono sicuramente i classici riff chitarristici accattivanti, per esempio in Dark Luck, ma anche un'attenzione alle melodie molto forte. E ad esempio in Summer Seizures, che è il pezzo che ho scelto per il nostro ascolto, ma anche in ballad come Distractions oppure la stessa title track, e dei brani anche più sul versante glam che occhieggiano però al power pop dei Cars. È un disco molto, molto vario, molto interessante, quindi con anche un utilizzo di sintetizzatori, una produzione un po' più evidente rispetto a dischi precedenti che fra l'altro erano anche stati autoprodotti in molti casi dalla band. E finisco col dire che saranno anche in Italia per due occasioni. Innanzitutto a Milano, Circolo Magnolia, in data 11 aprile, e il 12 invece al Monk di Roma. Quindi anche due grandi appuntamenti con una band storica dell'indie rock che, magari a differenza di Franz Ferdinand oppure Strokes, non ha mai avuto quell'album bello dall'inizio alla fine, quello che si può definire un capolavoro, ma che sicuramente in concerto sapranno trascinare il pubblico e insomma ancora farci ascoltare quelle grandi melodie dell'indie anni zero. Quindi io vi saluto e vi do appuntamento a una prossima pillola di indipendenze, ricordandovi che la canzone che stiamo per ascoltare è Summer Seizures dei Cribs.

0: Musincanta, top quality music.
1: Grazie a Matteo Maioli per questa pillola che riguarda un'uscita appunto del 2026. Invece una bella sorpresa che è uscita nel 2025 è quello dell'album degli Agriculture, The Spiritual Sound. Un album molto particolare perché si tratta quasi di due parti in una, cioè nel senso che una, l'unità, è appunto l'album, però abbiamo una facciata, una parte che è molto spirituale in contrapposizione con quello che è la situazione più rumorosa. In questo caso, a parte grida che sentiamo all'interno dell'album, poi c'è anche una situazione di lunghi silenzi, ci sono anche momenti gaze, per cui introspezione. Quindi da una parte aggressioni dal punto di vista sonoro e dall'altra poi abbiamo la contemplazione. Tutto l'album quindi è da ascoltare per bene, è una tipologia di musica che vuole, dal suo punto di vista, ma soprattutto dei testi, di farsi interrogare su quello che è poi alla fine il suono spirituale, che è lo strumento per arrivare alla verità. Tutte quelle che poi dopo sono gli approfondimenti e la complessità anche dell'album, ovviamente sta ad ognuno di noi andare a informarsi e eventualmente anche ad approfondire. Da questo album degli Agriculture ascoltiamo due brani: Body Dharma, che è appunto l'omaggio vero e proprio che è fatto al fondatore dello Zen cinese, e Dance Love Song, dove sentirete un po' degli echi di My Bloody Valentine. Agriculture, The Spiritual Sound.

storico, possiamo dire così, nel senso che in realtà noi che andiamo avanti con la musica ci sembra sempre che sia uscito, che ne so, 2, 3 anni fa, 4 anni fa, 5 anni fa, 7 anni fa, no? Invece questo album è uscito 20 anni fa, è l'album dei Tool, 10,000 Days, è uscito nel 2006, immaginate, ed è assolutamente da riprendere, da recuperare, non soltanto perché appunto dal punto di vista musicale Tool hanno creato tutto un loro stile che è inconfondibile, ma è interessante anche approfondire anche l'aspetto dei testi. Immaginate che questo album è stato uno strumento per Keenan Maynard nell'affrontare il rapporto che aveva con la mamma Judith. Da questo album ascoltiamo un brano e con questo ci salutiamo alla prossima puntata di Musincanta. Vi ricordo sempre gli appuntamenti su Radio Icora e su Radio Talpa e c'è anche il Mixcloud eventualmente. E ci lasciamo con The Pot da 10,000 Days dei Tool. Un bacione a tutti, ciao!

0: Musincanta, top quality music.
1: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche, buon ascolto.
2: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
3: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deeprust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e il sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the white side.

0: La musica è la mia passione. Mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.
2: Io sono un filo d'erba che sfida una mieti trebbia, un cuore che continua a battere dopo la sedia elettrica, un briciolo di luce che buca e gasserra, un cane con la rabbia che chiede una carezza. Contro i fucili dell'Europa sono un indiano d'America, un vampiro che di giorno passeggia, un bambino che fa la campana sulle mine in Vietnam. In questo mondo di bugiardi sono una promessa.

adesso in ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda il venerdì e il sabato sera dalle internet radio radiotalpa.it. Musiche contemporanee provenienti da tutto il mondo e grandi classici selezionati per voi direttamente da Luciano.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust. Dunque, cosa aspetti? Venerdì e sabato sera sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it per ascoltare Inox 1810, musiche per non arrugginire.